0: di Johann Hieronymus Capsberger avete ascoltato Toccata terza per Tiorba, Fred Jacobs, Tiorba.
1: Johann Strauss Jr., Frühlingsstimmen, voci di primavera, valzer, opera 410, duo pianistico Krommelink, Patrick Krommelink e Taeko Kuwata.

0: di Johann Strauss Jr. avete ascoltato Frühlingsstimmen, Voci di Primavera, Walzer, Opera 410, duo pianistico Krommelink, Patrick Krommelink e Taeko Kuwata.
1: Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Anonimo, secolo XIII. Tre composizioni. Alleluia, vocavit Iesus. Exultet celi curia, fulget dies. In hac die, laudes cum gaudio. Complesso vocale sequenzia, diretto da Benjamin Bagby.

0: Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato tre composizioni. Complesso vocale sequenzia, diretto da Benjamin Bagby.
1: Frédéric Chopin, sonata numero 2 in si bemolle minore per pianoforte, opera 35. Grave doppio movimento, scherzo, marcia funebre, finale presto. Pianista Maurizio Pollini.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata numero 2 in Si bemolle minore per pianoforte, opera 35. Pianista Maurizio Pollini.
1: Gabriel Fauré, quartetto numero 2 in Sol minore per pianoforte e archi, opera 45. Allegro molto moderato. Scherzo, allegro molto. Adagio non troppo, allegro molto. Emanuel Ax, pianoforte. Isaac Stern, violino. Jaime Laredo, viola. Yo-Yo Ma, violoncello.

0: di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto numero 2 in Sol minore per pianoforte e archi, opera 45. Emanuel Ax, pianoforte. Isaac Stern, violino. Jaime Laredo, viola. Yo-Yo Ma, violoncello.
1: Jan Sibelius, Lemminkainen Suite. Quattro leggende per orchestra, opera 22. Ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola. Allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela. Andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela. In tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemminkainen. Allegro con fuoco. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala, orchestra sinfonica di Göteborg diretta da Neeme Järvi. RAI Radio 3 Classica.

di Robert Schumann avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki. Olof Wilhelm Petersson Berger. La storia della bella addormentata. Suite per orchestra dall'opera fiabesca Lican, La felicità. Orchestra sinfonica di Norrköping, diretta da Michael Jurowski.

di Olof Wilhelm Petersen Berger. Avete ascoltato La storia della bella addormentata, suite per orchestra dall'opera fiabesca Lycan, La felicità. Orchestra sinfonica di Norrköping, diretta da Mikhail Jurovsky. Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: bei Südtirol. Unser Land, unser Sound.
1: Piangi di felicità per un tuo sogno realizzato. Se lo fai davanti agli altri, poi ti senti quello strano. Metti sempre quei tuoi cargo dal colore un po' slavato, in tinta con i tuoi pensieri in cui sei tu quello sbagliato. Gli altri non ci fanno caso, anzi non vogliono vedere che in realtà sei triste dentro, soffri d'ansia e paranoia.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Dalla Rai Ladinia, bun domiste. Benudes e benus al notiziar Radio Ladin da miseles dues in que prum de giugno. In que da antarater con quis argomanc in audazion d'una bottega nuia sot forma d'una box a la pli. Dol viel del Saer presente liber nu dedicé a Franz Tantone Pascalin. In que prum de giugno met mangel mais dedicé ai darch civics les personas. E in que l'incel de mondial di paurs, una professione di gran valuta per tutta la società. E spong in cel sport con la gara della roda Marcelonga Cycling con il terzo posto di Franz Wieser. Moi giunta in prima mettiamo anche la politica locale e con la questione della bloccata totale del Brenner stata in sabeda. Il partito di Varc critica il presidente della provincia No Compacher per sua politica del settore del trasporto di marcianzie con camions. Il plan clima de Compach rasce che previsione la diminuzione del traffic de marcianzies de 7% vini an. Al contrario, des mostra i dati che il trasporto va supert. In sui varce, ca ince critiche la mancanza de Compach alla protesta sul Brenner. Il presidente della provincia de Balzan ha spiegato la decisione da nettoni aperta la protesta, che ha reinuda tutta de che na te azione de protesta ne porta nia. Mua cal proda ce fe soluzions tres trattativas cun Roma. Alla dor il president po mosuras ce che l'aumento del DATS, il proiett la Eurovignette, un DATS ambiental, la digitalizzazione l'autostrada in sistem de prenotazions di camions, est una soluzion por schmendri il traffic e aumenten ce la qualite de vita di chi che vir lungia l'autostrada. In sabeda circa 4.500 personas protestet l'Austria contra il traffic a rate fora de Mosura, si des l'autostrada quince las atras stradas sul Brenner in judas schlutas por l'occasion. Emud un argomente, l'azienda por il turismo de Fascia tini chi isdis la reunion generale di soci, tante las novites presentadas e ince las gares de Coppa del Mon las aras de Genà. Aldiun, Cecilia Mazzel.
2: L'azienda per la promozione turistica de Fassa ha tenuto in stadissima riunione annuela. Nella riunione, o là che le venue comunicare la gran novità della due gare di Coppa del Mondo Ellers, che venirà a mettuasi e de Genè sulla pista lavorata su un Saint Pellegrin. Si tratta di gare che le sera sul calendario a Sant'Anton dell'Austria. La neva ha portato gran allegrezza ante di Sotru e a Sorega per la riunione. Il presidente della PT Fausto Loren ha detto che da tempi domani ha un post sicuro e stabile del calendario della gara di Coppa del Mondo, perché la proposta del direttore generale della FIS Peter Gerdol l'ha venuta accettata senza baziller. Alla riunione di soci della PT c'è l'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni. Il bilancio della PT a sera sua 31 dicembre passa e mossa sulla somma di 9.207.000 euro, un bilancio buon che permette alla PT di fare investimenti de val più avvisati la mobilità. Per Eschibus la PT deida con 1.700.000 euro. Del 2025 ha da poco contare il direttore Nicolo Weiss on l'Ura per la sostenibilità, la valorizzazione e promozione del tenir che porta a Fassa a per la certificazione della sostenibilità turistica. Da poi l'esitinante il progetto Samont per tenere in cura e apposta il Trosamont, aggiornare la guest card e pista alla miglior comunicazione. Tutchest ha portato fino a 75.000 visualizzazioni di social della PT. Teciam dell'editoria resta fatta attività con gli uffici stampa, con eventi di chi ha i media italiani e tedeschi. In dena la riunione di soci della PT, le venurità Davide Moser e consiglio di amministrazione. Filippo De Bertol, vicepresidente a Fatasser, che al Dodena in resida Astat, te cinquen che ven, gli hotelieri de Fassa farà investimenti e sia struttura per 151 milioni di euro. Alla fine della riunione le venue presentare 10 testimonial de Fassa, ante chis Mirko Felicetti, campione del snowboard, e Chiara Mazzer, che ha 21 ore e 3 medaglie d'argento del ski alpin alla Paralimpiade di Milan Cortina 2026.
1: E mudung argomento in che prum di giugno met mangel mais dedicé ai darch civics delle persone. De plunestis, Valentina Ridolfi.
3: Giuna il ben ricordate troppe paesi desche il mese del Pride, in tempo dedicato alla celebrazione della comunanza LGBTQIA+, e alla promozione della valivanza del rispetto e dell'inserimento. E nella che smesse de jous events e manifestazioni se scomenzative sculturelle che les ricorda l'importanza di diritti civili e della leidezza di essere se stessi. Il Pride non è una festa incolorita, ma è anche un momento di riflessione sulle ragioni sottenute e sulle sfide che amo serve per garantire dei ricchi valives a tutte le persone, autonomamente da sia orientamento sessuale o da sia identità mascolina o femminile. Che smesle venume tu su ti Stati Uniti dai moci di Stonewall, una ribellione spontanea del 1969 a New York per i diritti LGBT. Ence te nostra regione, istituzioni e ence aderesse alla campagna per la valivanza di diritti rispetto della disvalivanza personale, firme private se ence e ench publics, per esempio la Mila, il Museo Ladin Musla, la Giunta Itete sia comunicazione, la bandiera della comunanza LGBTQIA+.
1: E per il Day Mondial di Powers, in cui il 1 di giugno sottolinea la Lia di Powers del Sud Tirol, l'ur di valuta delle aziende familiari del settore dell'agricoltura. La produzione di mangiaria si riproduce il posto di gran valore per tutta la società, ciò che c'è la cura del paesaggio e la contrada da Munt. L'UNESCO ricorda in occasione del Day Mondial di Powers che viene festeggiato a livello internazionale dal 2002 in ant. La varietà di prestazioni della URSS che Powers fece per tutta la società intera. Milioni di Powers e di Powers si dada fade per de, per garantire una delle cose più importanti per vignon de nos, da caffè produce da mangiare sains e di buona qualità. Dice il surastante la Lia di Powers del Sud Tirol Daniel Gassar. Na de sfida del Dani sarà por Gassar che il terraccio por coltive produce vada an a an de revers e che la popolazione mondiale crescendere. La proroia ince de sfida ciò che la sconanza di tirs e del clima, con ince l'aumento de malattias e de parassic che danneggiaia ince las raccogliudas. L'obiettivo principale dell'IA di Powers del Sud Tirol por il Dani è da garantire ince una produzione sostenibile de qualità, di prossimi sain del patuccio da mangiare e che è l'anprisce che ti dà la possibilità ai Powers da poter vivere con ciò che tu lite, in ciò Gassar. Il direttore della Lia di Powers del Sud Tirol, Siegfried Rinner, ricorda in ciò il gran lavoro di Powers per la contrada e la natura, con i pra che vengono sia regolarmente e in generale per il mantenimento della biodiversità. Da sottolineare in ciò l'impegno di Powers per l'energia rinnovabile, per esempio tre lignan biogas o implanti fotovoltaici. E ince per il mantenimento della cultura e delle tradizioni locali e il contributo di Powers di gran valuta. E di produci locali ne vare ince per il prossimo argomento, un paese senza bottega e la mancanza di un servizio essenziale. Tanda Valdis il ste alla pli de mareo l'inaudazione di una bottega tra forma di una box. Aldiung Mara Miribung.
4: Locale pli. Ninum Champel kan capacit plu lingac. Casli num la boxt venu da automatica, che nu da daurida la pli, sho che il presidente la cooperativa por Mareo, Felix Ploner, ne sa dit.
5: Nos kirin na possibilità da daurina bottega nampe de guina bella da kine shainia plu, in local nasi ja cafe, spase kirit val, o la ki poden ince vene o dei produc zonza vejont personale.
4: Na bottega ne nia man sorvige essenzial, mo ince un rifornimant crem forzai al liam social di abitanci del paese. La bottega automatica ha i prodotti principali, che hanno durato più pochi al plan.
5: Noi siamo al plan a fare la gran spesa e lo ci funziona il patrice da vigne di pan, latte e chicken adoro. Siamo una sera fa una pasta e un anias per lo ci ha il patrice.
4: Di più in ci prodotti regionali e di paura del posto del shop. Ai fe spert la varietà alimentare che va impitata, ha detto il presidente della cooperativa por Mareo, Felix Ploner.
5: Noi siamo dando tutto il patrice da tlo, da noi spaurs, ma non è male, la cerna dal bocca, le pec dal plan, ventlo da l'air, e anche ci produce le prime necessità che ci affonda dal zauta.
4: La varietà di produce da ci fa direttamente al paese aumenta la qualità di vita e dando tutto una sauridanza per chi cromà in paese e non è admesso per la urtra tangel di. Arrastrata la prima buttaga automatica della Italia e del Sud Tirol, il New Dit tratando la presentazione.
5: Noi siamo tre paesi in Ceria, che sono interessati a questa cosa, abbiamo tre paesi del Sud Tirol con la mia bottega, e il sistema è così buono e più lungo.
4: In quel presidente della cooperativa Purmareo, Felix Bloner. Il sistema funziona con NEP, quando si cerca di usare il fonin per dare l'usto buttaga. Fidelis Bloner, che è esperto del Comitè d'amministrazione della cooperativa Purmareo, ha spiegato che c'è un permesso del QR code alla porta della box, spos d'eurora.
6: Spolito dopo bel sample, l'entrata in app, fatta vedere saurida da gestire, perché la comprete nelle derio e dopo le paie hanno due possibilità, se non andate poi un paie direttamente con la carta sulle post o tramite IBAN a fine al mese.
4: Per poter usare il dipogente con nessun internet, da porta del container fuori con stress.
6: Il container che è attaccato alla rete all'internet e se aiuta con la persona all'internet, poi mi collega direttamente con il VLAN che il container stesso, usiamo il container ad ora internet.
4: Ha detto Fidelis Bloner, che è esperto del Comitè d'amministrazione della cooperativa Purmareo. Realizzare il progetto Nutres, il progetto PNRR, la PLI, un tesoro di scurì. Ma non c'è niente della cooperativa Purmareo. Grande è il lavoro per mettere la scomanciadia ciò che il presidente della cooperativa Purmareo, Felix Bloner, ne ha detto.
5: All'estero un po' più del lavoro, cioè che in prima finanzia monte, poi l'aperta amministrazione, burocrazia insegnante, e che anche lei che ha l'idea poi di acquirire, di mettere i prodotti, a ginecchiare, mettere il sistema, banca d'acqua, insegnante, il lavoro è più maiuto che ci sia un po' in sé.
4: Ha detto il presidente della cooperativa Purmareo, Felix Bloner. I partners, e lungi all'Unione Europea, il Ministero della Cultura, il Comune di Mareo e la provincia di Balzan, in privati che sostengono un sistema moderno tecnologico per il bene della comunità del paese.
5: Non sono più chiariti una cosa che tacchi a dem, che lo dico che le tacchette, le container, i frighi, anche online, il sistema del paese, tornano a un'app. Abbiamo due diversi sistemi, ma chi ne se bagna e che c'è un sistema che lavora d'un.
4: In quel presidente della cooperativa Purmareo, Felix Bloner.
1: E mi un argomento che è con la cultura, l'Istituto Culturale Maggiore di Fascenia presenta Natra Liber, un personaggio della Valada. In più, in un porto d'ando, un tocco di teatro proprio sulla storia del personaggio che giungzagna a descurì.
3: Il giovane dedicato a Franz D'Antone Pascalin è il quinto libro della Regoeta del Viel del Sahel, la Regoeta dei libri informativi e didattici da sfora dall'Istituto Ladin de Fascia, sentiò la direttora Sabrina Raso.
7: La Regoeta è stata pisseda per portare tanti personaggi de Fascia a una vita che i venne ricordè per quel che gli ha fatto, ma non a livello scientifico e a livello divulgativo. Questa è la didà, anche per avvicinare gente che svaliva a sorte, soprattutto i beci. È un libro che quest'anno è stato pensato per la DIN con i disegni di Manuel Rizza, già che si è adatto a moglie di più di son alla figura che è appunto in quella di Pascalin, Feruscolas che Manuel è sicuro con gran anteveder.
3: Descritto il vignettista Manuel Rizza, fatti disegni e se la rescita l'è venuta fatta da Sabrina Rason con Alessandro Margoni, Claus Rappera, Davide Baldratti, Lorenzo De Zulian e Nadia Chiocchetti. A Franz D'Antone Pascalin te Fassa Gioesà venuta dedicata a Monstres e Scontredes, ad essa mon libero la che van fora che non era de mon fotograf.
7: Pascalin è un personaggio che non pele se ricordate in modo che fotograf della Dolomites, ma che l'estate ence il Peres per dire della Uties e del turismo ence te Fassa con gran anteveder e le savolù addirittura esserle a Busana Pontin perché che vede un sviluppo economico molto più fonalo, ma le è anche stato un personaggio che dal punto di vista della società la di da molto dole è stato buono mettere insieme a Grop, tipo il Studa Fake per esempio, e la è anche bu gran anteveder perché è il che riverda il territorio e la conservazione anche dei nostri territori, una gran capacità di vedere da l'ence desira la foresta per imparare e venire di ritorno, dove il Coras diceva che era addirittura un alchimista, perché che mio amico il striona, non sa che viene dal de fora, spiega, conta di sé che chiamò Fassano l'aira fosse vertia a vedere, ma che do le doventà una fassa turistica che è il fos il se la figura è il fos ancezze che de più.
3: Canca la vivu Franz D'Antone fa la fase a per del Tirol a Sburgic, naval alpina isoleda e pera la gent la si allonta sel vadanier, le rai tempes de rivoluzione se mudaments dell'Europa, l'impero a Sburgic e il padia della remides di popui del 1848 e la desfatta contra il re della teglia a quel che la coniuge ceder la Lombardia del 1859 e il Veneto del 1866. L'imper Asburgic le doventà del 1867 impero austro-ungaric e tel Tirol se sentì a vuo de autodeterminazione. Te chienia mezz 1800 la Dolomites vigna de scorides da geolox, alpinisce e viaggiadores, nascea il turismo e chio nascea ence Franz D'Antone del 1839, quarto de unes vies. De famiglia pureta la coniu sengir, de vintegna la safassa e il va fora per il todesc, il fesso il muradore, il marangone, amica del 1859 e il ventot studes che garzonte in studio fotografic. L'andole tel studio di architetti di Augsburg che dolge a serf per far su strede se utis da mont. A trentegna il vendere torne su un busan laurea in studio di fotografia d'Antone e Knull con sia sozio Sebastian Knull. I ten averti insieme ad Audesegne e dopo Pascalin il vendere torne fascia laurea in storia con studio fotografica gries. Il tole a giugent panorames events che succedea e gajons e feges. Esse da giù ence per sia comunanza a Pontina il mezzo gruppo di Studafec e la Società della Bandiera, il dovente a capo frazione e l'aura per il sviluppo turistico del medemo temp e il ten sull'identità ladina. Del 1905 il mezzo con etres ladins e todes e il Tiroler Volksbund o la che nas dalla ite da chies la pruma union di ladins. E collaborea con l'Alpenverein per far su strede se la pruma utis desche che la del Violet e che la Sumboe con sia fotografie se il documentia in costruzione del stradon della Dolomites e il sostegno la ferata Egna Pardac. Il to sulla gestione della Utia de Contrin della società di Norimberga dell'Alpenverein. Franz D'Antone il mor del 1909 sia Ritagion e sia l'Estes le sia des della famiglia de Zulian del Garber da Cianacei. Con la presentazione del libro in centoc de teatro sulla storia di Franz D'Antone, a Spilener il grop tre carde ora con Ilaria Chiocchetti, Letizia Pezzei, Manuela Rajom, Gunther Pezzei, Davide Eliadoric e Ivano Favè. Sention David Doric che ha tot su la per del protagonista.
8: Che sta avuta e capì che veramente le gente te fascia sconita, che a essa muoie da dir de nostra storia, de nostro passato, e che Pascalin giorno già è mai dato gran paese perché non è mai avuto occasione del conoscere, di sentirci che su di lui e non mi è mai interessato io sinceramente. Però andando che ho fatto il spettacolo e capì che veramente è stata una persona utola e che ha portato moglie nella nostra valle.
3: Così da David Doric.
1: E romagnolo il mondo la cultura ia por detalere ma passare il mio metodologia serie di scomincia di Zappera per la comunanza del lige del paese in Irdomania il stesso per la gran massa per i 50 anni dalla consacrazione della lige noia.
3: Del paese de Pera del comune de San Gialle due gigi su una più veia e piccola e una più moderna e maura le sede di Chedes tutta due a San Lorenz. In domenica le veniu fat festa per la gesia neva per i 50 anni della consacrazione. In l'auta la fer su l'era stat don Edoardo Cinzo il preve de Pera lei a domana alla curia de Trent de fer fora la gesia veia ma noi già date il benster. Non la cedu e il consei pastoral metto su a Pontin sempre da il lei ha raggiunto l'obiettif. Lei ha contrattato per il terreno del settembre del 73 l'era scomenzai l'Urieres. La gesela è torona de petone con la lingia de Vieres Duciaroda. Lei è venuta a consacrare al giugno del 76 dal vescovo de Trenden Louta Monsignor Alessandro Maria Gottardi. Tutta la storia l'è venuta dal Reside e Regoeta tel Libero, una chiesa accoglie e una chiesa custodisce. L'è venuta scritta dal Consei Pastorel de Pera, Cesare Bernard, Valeria Daprà, Romina Bernard, Paola Rasom e Olimpia Rasom. Il Libero l'è venuta ad fora Vigni Sentadin de Pera. Per la festa in stadia a celebrare la messa, pede a Don Mario Bravin, preve ad est de tutta la val, l'era ence Don Bruno da Prada Moena, stat per dese seten preve a Pera. Il cor la cantà per Ladin, ence la cantianeva, mettu giù dal capocor Martin Bernard.
1: E mudo un argomento il mondo del marketing turistico da mudare drasticamente con le possibilità date dall'intelligenza artificiale. Alta Badia Brand e do a Sarginieca. De plunestis, Stefan Pescolderung.
9: Il bel paesaggio e l'offerta turistica di qualità non è più assai purtra dall'erg Shore News. Tre di più le persone che demandano aiuto ai siti di intelligenza artificiale. De cash sarà da tenere conto del marketing che è bello di troppi anni passati con i social media e il mondo influencer inscenante e che cambierà a modo più radicalmente. Ciò che ne dice Roberto Huber, direttore d'Alta Badia Brand.
10: Io sono da 3 anni attivo nel marketing, ma ci che sono andato a vivere anni veramente val di nu e che se sono io a te, cioè il marketing è andato a cambiare, sta andando a anni, baiano, c'è modo di fare un bel sito, da curare i social, da fare belle foto, calma sarà un famo, cal è una base, non è il calfagio la sfaranzia, sai cal è la base che mi vai, sai il mondo con l'intelligenza artificiale, dici lavora in quella direzione. Il turismo sarà totalmente travolto da questa novità, la gente sarà i vari ChatGPT, Claude, e domanderà semplicemente una pagina in vacanza, dare un'indicazione CP trip che può chiedere fuori e nia da lunch potrà direttamente prenotare l'intelligenza artificiale. Che loro la gran sfida sarà far sì che l'Alta Badia o una destinazione on per trip vain sfora che anche l'intelligenza artificiale dà i risultati. E che loro sono ingegnosi che non capisce che la funziona, che le due tan in ante, al cambia tanto san, che sarà la gran sfida che arrunti i prossimi anni.
9: La grande sfida sarà incecala dai fatto all'intelligenza artificiale proprio calze informazioni che operadus turistics o trasmat ai guest potenziali.
10: Design tolla più i continui o la calabina e la calamina che si d'arci. Gran lavor sarà tecnic e inced continui da fa sì che l'intelligenza artificiale tolga noi continui. E a quel punto sono buoni da comunicare noi valori, ma ci ho detto sarà nia male l'intelligenza artificiale. Il short la durerà troppo pur prendere la vacanza, ma che va in chilo o il baie con noi o la vai a fare con le persone o in, i social verranno in ant. Quindi con te ci sono tramite cal facciamo un po'. Ma una grandissima pert con fagioni anche che l'intelligenza artificiale diventerà centrale.
9: Al sarà in cedamo de Valt, l'organizzazione d'Alta Badia Brand e ne do a Sarginie K.
10: Hanno un ufficio digital che ha in fece mansions che calz più tradizionali, le persone che da lì o poi le 30 persone in più, sono da che sviluppano, lavorerà troppo su un caso ambit, è il primo vario che farò e vai con agenzie. Le agenzie sanno che tu la tua sito, tu continui e ti dici che va bene con l'intelligenza artificiale, che va bene, che sarà, più ci siti e ottimizza per cal, con tramite procedimenti tecnici, farà sì che dal 20% dell'accoglienza l'intelligenza artificiale arriva su all'80-90 e a quel punto sarà il bello un gran risultato. Mughenasce che la funziona, ma sinceramente io partecipo a 3 meetings internazionali con esperti, mi sono già molto capito che il mondo cambia e se due mai sbaglieranno probabilmente c'è modo valdata.
9: Un'altra gran novità sul mercato turistico tra l'Espo internazionale è quella di laurea DUM con i tour operators. Ne ha preso che ti ha in 70 o 80, ma in una maniera nuova. E Alta Badia Brand ha incenato dipendente posta che si cruzia da casa spet. E il DUM, il direttore Roberto Huber, incese in casa.
10: Dunque, le Dolomiti diventano un highlight, quindi tre passanti vanno da tre da luncia a Ticciare, dall'altra aperto, dunque, i marciati tradizionali italiani, tu dai in più in difficoltà, ma i numeri dici che non sono stabili a livello di presenza, che lo dico sono buoni da compensare la mancanza di chi marcia con altri marcia. E uno di che tre di chi si muoia nia, soprattutto il primo anno autonoma mantra, quindi il tour operator o il travel designer che si guida per il show dar importante, una figura che diventa quasi centrale, ha un ruolo, quindi noi da un aperto rumbaie con chi il tour operator e ti fa capire che l'Alta Badia è una bella destinazione, ti fa conoscere l'Alta Badia, dall'altra parte ci dai dei petribe, dai che petribe si fa andando nella giungla, da richieste di informazioni, ci si fa pace, commissioni da manipa, quindi noi usiamo un forme per tribe, chiamati in contatto con i tour operator e udai da fare business in questa direzione. Io credo che sarà una gran tlepul da chi smarciati i prossimi anni e destinati diciamo, a mantenere più difficoltà, ma vai altri marcia e vai persone consigliate di chi lo sarà cruciale per tenere chi li vede per notte a mangiare.
9: Ha detto il direttore d'Alta Badia Brand, Roberto Huber.
1: Nan do l'introduzione dell'abbonamento su Tirol Mobile fix 365 e le altre offerte in prigio annuale e le sono in 280.000 persone che ha fatto un abbonamento per rode con la mobilità pubblica locale. In cesa le tre sono venuti tanti problemi tecnici con le timbradoras delle corriere ferrate sul Sud Tirol e l'impoca sta cifra che dimostra che i cittadini del Sud Tirol adora in gran parte la mobilità pubblica. 180.000 abbonamenti in prigio annuale e attivi su una popolazione di 540.000 persone. e abonamento com um preço anual e abonamento o de janeiro o 26, abo 65 plus fixe 365, fixe 30 e euregio ticket por estudante. Dan avisa NAN alla provincia di Balzanga TV e abbonamenti news per la mobilità pubblica. Dan adot proigioni la domanda grana con passa 70.000 abbonamenti tra categoria U de Genu e circa 10.000 abbonamenti tra categoria U 26. Ince l'abbonamento abbo 65 più vagn annunzi cotan con passa 48.000 iscrizioni. La novità dell'abbonamento fix 365 vagn annunciata dot avrila da 48.000 persone. De kijel circa 36.000 abonamenti che tieni partis fora, a dependenti che laurat il setur public e che ci fa la certa de ban. E io sono un plata l'istituto la ding maggiori fascen metagina scomincia dia por promei il patrimonio de chantias por la ding.
2: Per i 50 anni di attività, l'Istituto di Imagione di Fascegni invia i cores e le persone che scrivono musica a sedere giù per smaurare il repertorio di canti per la din Fascian. Tras la musica, Chanter Fascian ha il nome la scomenzariva che volesse attrarre cores da Monte, cores di Gisia ed etes cores polifonics e inviera a mettere giù canti neves e originelle durante est per la din. La canti neves per cores con o senza accompagnamento e strumenti le scognerà a venire da giù dan del 30 del mese di giugno che venne, durante il formulario da poter desciarriere o scrivere fuori direttamente sulla piatta web dell'istituto. La Chantier venirà a presentare un concert-event che sarà su tutto il progetto tras la musica, un concert sul programma per la domenica ai 8 novembre dalle 5 mesi del Teatro Navalge a Moina.
1: E giunginant con il sport e più avvisa col sport la roda. Sun le strade di fasce e flamme il mio metto a ginir la gara marcia longa cycling. Sun il podium in cenatlet ladin. Più avvisa Franz Wieser di Roda Svalbadia.
2: De 1600 è partì con la roda in genere domanda le sotte da Pardacce per la 18ª edizione della Marcia Longa Cycling. Vint la nazione sta presentata con atleti de nonze del schieno de mo e la cotenge passione che ha voluto mettere alla proa. Che sta la gara è stata sonduta il percorso tra un bel storei e ciaut. Due la strecca da potersi chiedere fora, una più leggera e 135 km e 3900 metri di dislivello con i giovani de Ciaresa Sempergreen e il Valles. Il secondo percorso è più curto, 80 km in tutto, con un dislivello di 2.400 metri senza il Valles. La gara lenge e la venta Giuseppe Orlando, Doc e Stefano Bonanomi, Plum sul Valles, le sottase a basse. 4 ore e nel venus il tem di Orlando e scuton su.
11: Sensazioni bellissime perché già lo scorso anno sono venuto qui, ero arrivato a podio, terzo, e questa gara mi era piaciuta tantissimo. Quest'anno ci tenevo a far bene, è la mia prima gara stagionale e niente, l'atmosfera qui è sempre fantastica, vincere questa gara è un'emozione unica.
2: Secondo Danilo Celano e terzo Franz Wieser del Roda Svalbadia, per Wieser una gran soddisfazione.
12: La gara è stata buona, ha fatto un bel ritmo super Pampeago, la discesa super da San. San Pellegrino ha imset Gido, il Valles ha imset Stachekin in Agnoplio. Però la mesi da buon, contentissimo.
2: La gara di Eles è stata dominata su tutto il percorso da Roberta Bussone, la tal. La gara di Eles è stata dominata su tutto il percorso da Roberta Bussone, la tal Traverta Pardasco.

0: da subito e nulla, ho corso da sola, quindi ho cercato il mio ritmo, ecco.
1: Seconda Franziska Tanner da Neumarkt e terza Elisa Leardini. Sul percorso più corto è 80 km avent Lorenzo Zumerle e Valeria Dell'Addio del Ciclub Marcialonga. Anche i nomi più conosciuti che ha fatto la gara Marcialonga con la roda, Antel Fassa e Fieminjern, le Rance Manfred Mölge. Il campione del ski del Plan de Mareo l'ha fatto il percorso più corto.
2: Sì, bello, non l'ha fatto Marcialonga, tra l'altro Dolomiti. E si è fatto lungo per le San Pellegrino, diciamo le valle, siamo qui anni si opte per le Kurt, muore in posto da bello, intresa a fare un bel giro, è veramente un bellissimo day.
1: La cycling è una delle gare che fa perdere la Marcialonga, ai 5 settembre sarà la Marcialonga a P, forse può essere in Cemelga via?
2: La running che è dura, magari dopo il prossimo anno che era del fondo e... Dopo ci caidismo all'intresa Salenè perché il mole bello toperti alle da Faval.
1: Adit Manfred Mölk.
3: C'è mo l'annuncia di una sepoltura atletica istantanea mort Zeppel Zinger ed Axnar al comune di San Martin. Le corone svendite in quel lunedì non hanno merito dalle due stedlige a San Martin. La sepoltura sarà in mercoledì dalle due domi stedlige da San Martin. Il meteo. In domani mertes di festa il 2 giugno il periodo un tempo instabile con precipitazioni per il 6 amiste, 15 domiste. Il mercoledì può per il 2 amiste c'è una pluia con il tempo che des se migliore per il plan plan domiste. Il notiziario la dinsero è a chi lo di lang di ostra attenzione a Roman Clara al microfono e a David Leitner alla tecnica. I ti dunque in la linea in Antonius Collex della Südtirol per il notiziario Porto Dasch. A dottes cantasi a Deutsch Kant c'è un buon domiste.

0: por garantir una de las cosas más importantes por viñón de nos, que fe produce de manger sains y de buena qualité, ha dit el surastante de la Lía de Paus del Südtirol, Daniel Gassar. Na desfida será por Gassar del Dani a nivel mundial que el terrach por cultivar produce va da an a an de revers. La proroia ince desfida es que la sconanza de tiers e del clima. L'obiettivo principal de la Lía de Paus del Südtirol por el Dani era garantir inant una producción sostenible e de qualité del patuch de manger e calampris que ti da la possibilità ai Paus da podai vire con cica e tolite. Il direttore della Lia di Paus, Siegfried Rinner, ricorda il gran lavoro di Paus per la contrada della natura, da sottolineare l'impegno di Paus per l'energia rinnovabile e per il mantenimento della cultura e delle tradizioni locali e il contributo di Paus di gran valuta.
1: Locale pli. Cosa è il nome della boxe venuta automatica che non è inaugurata che è la pli? Adiungo il presidente della cooperativa per Mareo, Felix Plonor.
2: Noi abbiamo la possibilità di dare una bottega a una bella da chi ne sa più. In locale nasce c'è fe spazio che rit val o la che potenga in c'è vene o dei prodotti senza visione personale.
1: De più è comunque sapere l'informazione che il sistema automatico per scansionare il QR code di inciarsis c'è un prodotto funzionale. La butaca sta ora con la scansione del QR code che ha fatto un lab, che Fidelis Ploner della cooperativa Por Mareo non ha spiegato.
3: Spolito dopo bel sciompo l'entrare in app, fatto vedere Saurida da gestire perché la comprate nell'enderio e dopo le paie hanno due possibilità, se non è poi un paie direttamente con la carta sulle poste o tramite IBAN finalmente.
1: De più le telecamere sono verde che monitorano il processo di compra. La butaga automatica, nuda realizzata tras il progetto PNRR La Pli, in tesura da descuri e managiata dalla cooperativa Por Mareo. In la raion del lect c'è regia Carersel e le Ranger, persone che da informazioni e fece rospitals regulas. De più nas dis Cecilia Mazzel.
4: Le undileghe da Mont, ante il più conosciute visite e leghe di Ciaresa, turisti da tutto il mondo, rua finca su, per se godere la bella natura. E leghe della Tomera, co che giris per la Dinfassan, le un monumento naturel, perché es le regole da rispettare, ante la prumet non si rapede e telega. Ader informazioni e far rispettare la regola anche di questo rayon le Rangers, persone che dal mese di me fin a mezzo ottobre descon 6 informazioni. Per il Pruman, Ranger Chiole Giorgio Poschiavin da Moina. Gevel aer troppa pazienza al dis con i signori in vacanza a ge spieger e ge der informazioni. Interessante il conta che da zecchi ora le ruà un globo di musicist che ha logato gli strumenti, cassas e riauter per tenere il suo spettacolo. Giorgio Poschiavin ha bene coniuge a dire di mettere in dovia tut che le rayon sotto defendura ambientela e non si per fare esibizioni.
1: La nascita d'Einstein è stata la più calda da quando aveva tutti i suoi dati meteorologici, dal 1850. Bel mais di marzo è stata più calda rispetto alla mesaria del mais, temperature da distè e l'instetra tangi mais da uri e d'ma. A mezz'ma è il tempo più fresco, ma la nascita è stata sutta con più precipitazioni. Lega è stata Einstein il mezzo o in manco del mezzo della norma della stagione, alla do del meteorologo della provincia di Balzan, Dieter Peterlin. Nang schlujunjuns zentchum un kürtas previsions del tamp. Du mangel preuducil da neo al descurit rest plü cum il passe del zoras. Tratang la scunda pertel de ed anda dutta sara et nöt el preudu precipitazions. Cage dut pur notiziar den schnöt, is un zaninant cun dei craps del sela dedique alla mostra collettiva d'lert pur i ladins. Adutta se adutsch un bunga scute se e nant nabila sara.
5: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.
6: La mostra collettiva con 12 artisti e artisti la Val Badia che fespert l'Eppel, la Lia Ert Pori Ladins, e daudaite casta enest il tublada nivest salva e l'argument de nostra trasmission zang, a calac on il plagiai de vede il bauni. Mi in uomie Leo Senonach. 12 artisti e artisti in rappresentanza de artes differentes, dalla scultura alla pittura, dal design,

alla installazione. Se amtu adun per matrora si operas la valle da Ugina de Gradaina, te na mostra collettiva dan titul Segurmenter Originel. De gung inuem, de gung scrit, ma me numri i pluavisa kish. 31,1,2,4,6,6,6,7. Nian numer de telefon, nian na equazion matematica, ben ce uel paiertisch nes di cun caj numer. Nian nia autr che la spersa a disposizion per union de ei per matrora si laures tl tublada nives. 31,12,46,7 m². T'l'invit jellen che da liegere na citazion de Sam Anvidal Farei, che dix «La lerc por l'erte d'agnora massa pucia ince segonot dal strand nascl no duda plu l'eria». I avisa casta ududa plu l'erge ne zuel mustre quish dodes artists i artistes. Davide Brandlechner, Fabian Feichter, Franz Irsara, Gaia Lionello, Mattia Maldonado, Edmund Nagler, Maria Pezzedi, Giovanni Rindler, Roberta Sottara, Ursula Tavella, Brigitte Trip, Iuta Valentini. La mostra del Tublada Nives è avvierta unidì dalla 4 alla 7 domsdì, ora che lunes i vainant in china iundes de giuni. La giaurida è stata ai kindes de mei, in auson lu se fenceder la situazione d'antre l'auter rujnan con 4 artists, 2 eiles e 2 ei. I si testimonianzes ulongs ve la scheu di zang. Don pezz de musica giunzinant restade con naus.

0: Matia Maldonado, son lo til tubla da nives, salamantula che la shipa, il cubo, co che ti dis, lo vai un valgun ti lauras, che dis pa che lauras che iesi pa, che un po' ne aiutai, ma un po' ispighe.
1: Io ti caie. Dijun che le sabel da laure da spontan sul moment, ma tempo ad un scos che binca. I cus gono ta dum dvel guant, teppiche l'inzosh, che fosse nus shorad mitz, mi saran foch bel da fal tural telaio. E spova un più da sentiment, ma se di alle proprio cic va in sul moment, mi sabel da punsel manco possibile o da cicalgareta.
0: Gli elementi di sfranci, mi dit che scaso, gran laures, ma la croa dum, che ti di toccia di teppich, ma dall'altra parte c'è una pittura e anche una certa forma di installazione.
1: Io, in caso, proprio perché tu sei di un da tanto città, c'è altra mantra, c'è valissimo, è interessante poter incitare da Iadò, perché c'è sempre più valuta, che danza dare interessante, con due cibi, c'è il slums che passa, con c'è stress fora. Quindi le tre di Tval che nascono più sul momento, in cui dopo ci sono i metafora.
0: Anche con l'Aures Svajanc, con l'Aures Dunisort, che è scuro, ma anche con l'Inaus, che è da Surrel, che è in Scilla, che dà una certa vivanda in cui sono tutti l'Aur.
1: Io appunto ciò che conosco è già di tre, ma i primari, e poi la pro mai ter o silicone, kit, però il crum sono fuori bello.
0: Tecniche di sfrante, ma c'è materiali a due di sfrante.
1: Adventa dar materico, e ma si dica che si dà bel da magica anche la orda. Sentite le smans, ciò che scambia, cush fora, o drucate di pici pad, di metal, il fertrat, adventa dar materico vi, e rezza che passi più una rappresentazione di metal al momento.
0: Prodi te laures che ni a semplice un volte in scila co povestre na scultura co povestre in design in de pant lo strato proprio in che co condite delle manche de sforance per pongosne di installazione wenn sulla domanda che poi strani du certi su al spondr ma che dis che usa di con chi laures
1: ci che mas di ex con me nel mia tres val cangodi molen inchman bujan da slashe fora sigu comunicare il dopo val, ma che non è l'intenzione dell'artista da comunicare. Ma rappresentare da sicuro me, mi ester, ma non è che loro un tempo da di val. È piuttosto un sto del tempo della l'erc, e poi dopo il diciamo samba in un plagiai in matfora, ti dà la d'arte all'erc, la d'arte tempo, perché l'urai di, ma è piuttosto un urai fa.
0: Si tratta di una mostra collettiva, dunque un gruppo di altri artisti e artisti della Val Badia. Vai a Rujna, dentro voi, perché e c'è che mi torna o a tua unione a buona lida di poter fare quello?
1: Diciamo appunto, sono io da manà, dal tubla da Nives, per questa collaborazione con l'Apple, e c'è un tempo di scambio da del prossimo interesse da fa para, e sono tutti dopo di là con per altri colleghi, compagni, più a cere circa l'erve adum e cere dati de un più una forma ecco samba in un truch e lavrun di chatra manter per calne neanche tre dar savrispo pro nate collettiva ester buns da mat bun adum però i rat casits garate vald bel
0: parla già urida e tu anche ad un con Lucia Piccolruaz fat una performance artistica c'è fa pa questa performance.
1: Alle diciamo il titolo della mostra è un più criptico, alle X-Numer, alle lunghe mi ricordo un po' tre, il 31 da Matman. Sono in cinos deja un attimo col titolo Ciolpadi e un inci da manea da altri colleghi della sezione di letteratura dell'Apple da scriva alt pitch ci caltinie in mant con X-Numer e un purve da Matadum zacco un testo dopo rappresento un tedui, all'impizza con un flusso di coscienza, un isl da dis, un cic cash titolo desester. E il titolo è criptico, il talk è criptico, la spassnaia buona di...
0: Ursula Tavella, sono tu da un vos Laures che faccio col Reisplais e con una tecnica particolare, ma sono di che stratipa.
2: Alina tecnica mujdada, i matti manco le rice plies, l'auriculachina, acquarellai d'artrup e l'ultimo passaggio che è con corrugge acrilici. E cinque mi motivi che le scialdi i tir, se la persona, le interazioni tra due, conosce il piccolo frammento di storie, mi fa immaginare che chi già deniera val da Dio o val interazione da fa un con l'altro.
0: Un vaiš li na certa continuacion anget kiš lauras ke je den dut ot i motives ko kaj zdit tjeres manč personas da una perti vaiš un ora ka peš un de čekle strata da l'altra perta al čecek de a strat pude sun di.
2: Jo sam ben inč magari dal fat ke ale na tehnika dar veloce, ale dar škice, ale šak na škica e in mi modo de laure e laure dar da in serie e lauri dar žnil, mo pur kal dar truč. Perché le linee magari truccchi personaggi che ti dici con amor mi picci mostri agonot d'artrop da strato un po' inci da che invagna Laura fora a inci da getto ciò che è easy
0: e perché c'è una tecnica che faceis o adruais forro più che altro di questa occasione per questa mostra
2: no io col zainem dai bel giusto da d'artro c'hai da vintagno pondi e perché il zainem mi modo mia espressione
0: in Salamanca il tubla da Nives con c'hai Sabel, il tubla da Nives, o i casi del premier che mette in zora clò?
2: Ma fora bai, moi con Sobel da Nante. Dica le d'art bis alla mancia, le un bel sport da arbum, in cimpanzi da fare una mostra collettiva, ciò che lei che lo con plu, e al m'sai Sobel, da che in ci sono due d'art Francia, mon bong, due nostra bella l'erca.
0: Sei sdendut dodes artisti e artisti della Valbadia, con sti, con motivi, con tecniche, tutte differenti, e un titolo anche particolare, ma sono il titolo della mostra, e un numero?
2: Io, avvisa, Il numero è fatto fuori in base all'area, praticamente è divisa per 12, che fosse praticamente il spazio che veniva a disposizione per mettere fuori sulla Erd.
0: E ognuno ha una certa compagnia, un certo numero di lauree da poter mettere fuori?
2: Ma sai che non è avvisa, non definita, ma più l'insieme che fece fuori.
0: Weiß ein Che Audi Rujna dann trachtisch dann Matrau dann Fei Laures und fatlo la decision individuella pronion personella.
2: Kal es poi in chen dialog con la Gaia Lionello la cura d'assa a pudis bewerben con per doper se spa vara chi rifora.
0: Poi schon pensiere an mo sul Lepel lecht por Iladins che vostra lia la Valbadia.
2: Ma diciamo dal momento in che la Valbadia è una grandissima scunage, più manco zainia duc ci che sa in giudar bel che non ci magari più giovani che vengono qua e che in con Gaia e il nuit in un più di movimento e che le vai dar bel.
0: Jutta Valentini, você é presente com Cin Laures, de esta mostra coletiva de Lepel, de Lotel Tubla da Nives, Cin Laures, que é de Pench, Kedri.
3: Quisdui é a Öl e a Atri trai que é pastel. Cruja pastel sem papir.
0: Cun per l'element que vem interessa, calculais mostre de Kedri?
3: È sempre una natura chita stratel da rappresentare più cose con più materiale. E magari da matadum cose che si sono il periodo dell'anno. Di solito si tratta magari della natura che da c'è da fuc, o in di musica, o di ciuf. Se anche lo è un più musde, ali da frutta, ali da oles, da inciast. Caso magari più la natura che da sura l'inverno, che le piante, ali in un frutto, che crescono da di stick, crescono verso l'autunno, o verso l'inverno, e in cicurus che è più fraccio, più con manco cromatismo. E per la natura chita è l'ince il senso che è più da imparare da fa o da tide che il materiale, da ti fa do un materiale. Dal ciast alla banda, alla ceramica, all'agno.
0: E all'incontro sui lauros a pastel e per i motivi anche per trimdemi, ma la tecnica è sempre un'altra.
3: I motivi più manco imdemi, più d'altri frutti, più d'altre soles, più magari natter, appunto tu duda, ma più manco strati da gnara di frutti, magari che crasci un'altra stagione, o in magari mangi un tuo adum, pur ti dem più che l'equilibrio, pur l'udl, pur dire l'armonia in c'è, tra i curus, tra magari una cosa, un curu, più un faccio, una cosa che in più l'odia, per creare più l'equilibrio e l'armonia per l'odio.
0: La tecnica a UL, c'è una domanda per loro, c'è una per la qualità che è più importante di questa tecnica?
3: Per la tecnica da UL, la tecnica in ciò che va in dit che rampi più ria, ma all'anche il vantaggio che un po' destra fuori il curu, un po' il sfumè alla più dita da soie, un po' in ciò che con il curu più lisir, per ti dare la sensazione il spiegel o castrata valts dar sotit val dar delicat e un po in cil magari gi cun gruppo scur kan cun gruppo luminus kan abilt pant magari na pert che più scur kan pot panch luminus sun scur. La tecnica ore è una tecnica in sviluppata dal Fiandres, la Renaissance, e che lo ha installato in più d'occa al modo, la che ha fatto una otta, un funz di curu, su un grosso chat, che poi c'è modai, che lo ha dato per le ombries, e l'ore ha appunto il vantaggio che un po' fa più funz, un insura later, di solito il fece un meger su un gras, una volta magari cantò la mala terpentina o neanche e si può compiere e c'è un vantaggio che un po' destra fuori il curu, un po' si fa sfumature, un po' si piega una suraia, porti dentro magari un po' più approfondite, si fa più funge un suralater e si può un po' in caso si fa la sua cambia, un po' di pancia sura giusto senza che vai a andare fuori ci che non pante il funge da tanto.
0: Il pastello all'incontro?
3: Se il pastello va in giù da un shock tecnica, nant, ma manca da fare con l'olio. Cioè, dico d'anglo, il curu che abbiamo preso da controllare, però l'olio è bello più, magari col pinel. Se il pastello ha le shock curu d'animo con la mina, un po' più da crada. E da lo ha magari c'è un po' più controllo la manualità o da fare magari in dettaglio. E da lo è l'inch il vantaggio che un po' di suraggio più iadi. Inch con cru luminus su una perca che ha fatto più scura.
0: Sono stati Claude una mostra collettiva, dunque con altri artisti e altri artisti della Val Badia. La lidazza del cuore l'elemento, il contenuto, il messaggio che vuole dire con i laurea, si può calunire concordare?
3: Vieni artisti che ha suo stile, che va da suo tru, vieni un matfora, sui opere, inch una perca va al senstas, si guppa un lido ia, o un po' capì ciò che ti sta a cuore all'artista, e c'è un po' fuori, magari qualche passo in più, non ma tanto per ciò che noi pensiamo, ciò che noi realizziamo, ciò che noi facciamo, ma in più, un po' ciò che va in quell'armonia con il cuore con l'altro. Magari chi lo fa solo, il più una rappresentanza della URSS, d'opere, più chites, che fa più punzedò, da più calma, e magari magari la URSS la cale in dopo più dinamicità di io.
0: E perché è il primo che mi hai detto di Gerdaina?
3: Gerdaina è venuto fuori da due anni al circolo, con due la URSS che ha fatto la mostra del Zares, del artista Zares, dalla Val Badia, e che ha fatto il doppio da Nives il più biade. Le dà un bel ambiente, noi da fuori io non ho neanche tanto a caffè, ma le belle ambiente le diciamo che il tublaccio facciamo fuori un più sciocco un'architettura da chi lo da noi, ma da che ti ha fatto un fabbricato per mezzo, e l'incegno che è fuori buon per fare una galleria d'arte, per fare mostre, appunto per gli artisti da Dings.
0: Giovanni Rindler, altro artista di questa mostra collettiva dell'Epel Tiltubla da Nives. Giovanni, voi sei altri artisti anche Cin Laures, ma voi sei un scultore, d'Anton Rosna de Punch, de Pittura, San Rosnos de Scultura, Cin Laures, de Sforanch, da Busti, a Chaves, e anche con materiale de Sforanch. C'è Laures, sei sa matura Tiltubla da Nives.
4: Poi, una gran figura che era De Brom, la Carmen, che era praticamente modellata e lasciata correre. Poi, ha un torso, un maio che è l'ing di Eier, Ahorn, che è in tedesco, e che l'ha gepeizt, e che l'ha per più anni, l'ha lasciato fuori, in due o tre anni, e l'ha fatto. Poi, c'è De Brom, una piccola figura di ling di Eucaliptus, che è l'ing della Spagna, e poi c'è un c'è De Brom.
0: Eucaliptus, material che non è trovato a Schaldi, tutto da noi, lang?
4: Non è neanche a Tlon, Toron, non è. Allora, ho conosciuto gli egiziani, il valgun la usa di Eucaliptus, no? E che è l'elenco che cresce oggi, la Spagna, l'Egitto, lo gioco. L'elenco che cresce Schaldi, l'unge o la calle tre ega, e ai ven gran e grossi, e ai ciuccia in cedere tre paega, perché l'Italia è spogliato un gioco, io sono già stato la Spagna. L'estina una gallerista che sa anche io, per passare, per tagliare di questo gran lenzo, ha un durchmesso di 80 cm, poi da manesce, potesse non avere, ma non ci feste, ma impara, che legna fece a ieri, poi ha detto, no, da ci plesce, oh, per morire, ma non c'è più, ma ha detto, più ne sa finire, ja. Poi là, al budio, da Bergstock, non c'è mai possesso, ma non c'è fatto, io ve l'ho fatto integrare.
0: E cosa lascia per laurea l'eucaliptus?
4: Tal prüm, musal bel moi eigentlich nes nie plü. Alle allem skropant in schön. Le toffe valiade der bung, schale in schöke Eukalyptus, no. Mo sonst allem pü skropant, all de, dann kühe i toll trepp, da fa telari, jo per la Spagna, al sommei an champü le mahagoni. Mo de schale kisch kuru, kisch le kuru normal, kum pü der la schete.
0: Perkel kok eis dit materiai de schurange lang, Pona il bront samban, che è anche più complicato, ma l'auro è importante anche una certa grandezza, sono qualche investi, scialdi, tempo, energie.
4: I costi, i gran broms, che le überhaupt, che le zeng i tomps, zeng, che le einfach, le brome è giusto tan treppi, ding. Ma allema fa un scherzo, am fece in laur, zeng, fece te leng, anche zeng, da un più mutu manda fa più te leng o te pera, c'è che entres la scurette brom che le al costa einfach tan trepp. Ma samen allema scheleng laur te brom che il c'era einfach fora di tatra monter, cuscian la anche le te gips, no, che le, jelenche valde nobel, me fa non, le brom che il ting ewig. Allora stehen ci anni, giunse da un vintagno, l'ogniel dittel broma, che era una cosa antiquiat, no, che le è una classica, no, su un sen, al dedo anche più moderns, ma io sen vegi ma a Vienna, che le gotte giovani, due ciola, scendo a correte brom, no, che le è un bel materiale, no.
0: C'è un bel materiale che vi piace di più alla orella it?
4: No, le ben, le brom, cioè che io gono otra, anche le che ci ha fi broms, ma i limi io, i feci sicilieri, quel, de quel vers, mo, l'inche bella pera, la pera inche bella, no, mo, samen schon feci due tönen a Bergstadt, spole stöb la pera, i sulle scarpie dort kant, quel empü, momento più rio, mo, le valiade ischi alla leria, lo varo, con esso un simposium, mo, lo è belte pera, de scudi stenung.
5: La mostra collettiva dal titolo Nia Convenzionel 3,1,2,4,6,6,6,7, una collaborazione d'antr l'EPL, la Lia Ert Poriladins, la Valbadia, e la Lia Culturella Tublada Nives de Selva, fova l'argument de nostra trasmissione in quei. On audi la uges de 4 artistes e artistes che matora si laures, Mattia Maldonado, Giovanni Rindler, Ursula Tavella e Jutta Valentini. Dandutti il ban dodes e artisti e la artistes la Valbadia che lascia udai si laures del Tublada Nives de Selva. De questa mostra collettiva che gira in ante in china iundes de giugni con orar de giaurida, unidì, ora che lunes, dalla 4 alla 7 domsdì. Inaus son rue ai saluc de gra de nos avei teni compagnia de casta mesaura de transmission culturella son la ondes de Rai Ladinia. Su nostra plata web nes udais iscutais su, canca ulais vo, per cele do duta nostra transmission la radio e la television. Ora de cal li jais in cel program de la transmission que gira in onda ti prossimi dis su i canai radio e television de Rai Ladinia. Clova la zang in ant con i programmi di Rai Südtirol, nieda con notiziari, pona con i programmi. Al microfono vi saluta Leo Senoner. Buonasera.

0: Rai Südtirol.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: papiro greco. E poi vediamo per esempio vari frammenti di un papiro ptolemaico, e quindi un papiro scritto in iratico dell'epoca ptolemaico. E quindi e poi se vediamo anche alcuni papiri con iratico dell'epoca del Nuovo Regno. E quindi sono proprio, parliamo di frammenti di varie epoche, di vari tipi di scrittura, vari tipi di testi. Poi si vediamo anche frammenti che non hanno niente di scrittura e sono proprio frammenti di un pezzo. E quindi tutti questi frammenti che abbiamo qua non fanno parte dello stesso manoscritto, fanno parte, si vede anche della materialità, che si vede per esempio questo papiro è più bianco, più giallo, invece questo è più marrone, e questa è per esempio, questa ha una alta risoluzione, una alta qualità di papiro, invece che questa più una bassa qualità, e quindi non fanno parte dello stesso manoscritto.
1: Quindi voi il primo lavoro è quello che proprio giocate a fare un puzzle.
0: Esattamente, quindi la separazione di pezzi di puzzle, e quindi quelli alla fine noi abbiamo qua per esempio da questi 10 frammenti sono magari abbiamo 5 puzzle, quindi frammenti che fanno parte di 5 puzzle, e quindi prima sarebbe proprio da separare, di mettere i papiri che vanno insieme sul stesso puzzle, quindi sul stesso documento manoscritto, di mettere, quindi di separare, e poi la restauratrice può iniziare di mettere i frammenti a cura, quindi in conservazione. I frammenti a cura, quindi in conservazione.

0: Un'altra curiosità, chiaramente lei faceva riferimento ad una storia di perlomeno di 200 anni anche per quanto riguarda questo museo, cioè le acquisizioni di papiri, e quindi forse poi può fare anche riferimento a qualcuno dei numi tutelari di questo museo, Drovetti, e poi insomma anche magari in altri ambiti culturali, insomma ci sono dei nomi famosi a questo proposito. Però prima di raccontare quelli, mi viene da pensare, in un'epoca in cui chiaramente le tecniche di restauro erano fatalmente molto più arcaiche, voi vi trovate nella necessità a volte anche di smontare dei puzzle sbagliati?
1: Sì, esattamente, quindi questa succede anche ogni tanto, che visto che abbiamo una collezione che è stata creata più di 200 anni fa, e quindi studiosi erano più studiosi, in parte non ancora restauratori, che magari 200 anni fa o 150 anni fa hanno cercato di mettere già insieme alcuni frammenti di papiri, o hanno restaurato proprio anche buchi, lacune, volevano riempire lacune, ma questo hanno fatto in un modo sbagliato, perché mancava ancora magari la conoscenza del testo accurato, ma anche la conoscenza della materialità, perché in passato si guardava più il testo, quindi hanno lavorato sull'aspetto della filologia. Invece oggi, e questa fa anche la differenza, questa nel nostro centro, che la filologia, quindi la lettura del testo, va proprio insieme con lo studio della materialità, e quindi di controllare se un frammento può essere messo insieme con un altro frammento, non solo a causa del testo ma anche a causa delle fibre, e quindi come un puzzle, quindi che se la frattura, la forma del papiro del puzzle può proprio essere insieme, e quindi non di guardare solo il testo può funzionare, ma proprio se funziona anche la forma del papiro.

0: lei ha detto qui attigua proprio alla stanza, attigua alla stanza dove ci troviamo, c'è la stanza della restauratrice, magari, ecco, se vuole fare anche il suo nome.
1: È Francesca Gaia Moiocchi.
0: Ecco, mi incuriosisce sapere al giorno d'oggi quanti tipi di professionalità sono in gioco per questo lavoro, cioè lei che è un'egittologa esperta di papiri, una restauratrice, ma immagino chimici, biologi, non so.
1: Sì, esattamente, perché quindi noi due siamo proprio al museo, quindi io per la parte dell'aspetto della filologia, della papirologia, e lei invece è restauratrice, quindi fa il lavoro fisico sul reperto. Poi lavoriamo esattamente con il fotografo, perché dobbiamo bisogno per fotografie magari in infrarosso UV, quindi perché noi facciamo le scansioni dei papiri, ma per leggere alcuni aspetti della materialità meglio, quindi di vedere le fibre meglio, ma vedere anche il testo meglio, abbiamo bisogno proprio per fotografie in infrarosso UV, e questa per esempio fa il nostro fotografo. E poi esattamente noi facciamo anche analisi da parte dei pigmenti sul libro dei morti per esempio, e su questo dobbiamo lavorare insieme con per esempio il CNR o le istituzioni come Veneria Reale, dove sono proprio i fisici e chimici che sono proprio più professionisti per questo.
0: Susan Toffer, cosa ci ha tirato fuori dai cassetti?
1: Allora, qua abbiamo preso fuori alcuni frammenti solo per far vedere vari tipi di scrittura, e quindi per esempio prima ho fatto vedere la scatola, quindi come sono i frammenti messi prima del restauro, prima dello studio, e poi qua adesso vediamo per esempio i contenuti di varie scatole che abbiamo già separato, quindi vediamo per esempio un piccolo vetro di forma A4 dove sono dentro due grandi frammenti di una lettera in iratico, e anche questi frammenti erano prima una situazione così, e quindi la restauratrice l'ha aperto proprio tipo la lettera, ha messo in ordine le fibre, e poi per esempio su questa si vede anche una lettera, si vede tra le linee per esempio che era proprio ancora un'altra scrittura, quindi un cosiddetto palimpsesto, e quindi è stato scritto un testo prima che hanno cancellato il testo e dopo hanno riutilizzato il papiro. Questa per esempio non si vede più con l'occhio, e quindi mi serve per esempio qua una fotografia in infrarosso da parte del nostro fotografo, perché parte di questa fotografia in infrarossa o è anche UV.

0: o con il luce, la vil, vedo magari proprio la scrittura prima. Poi ho messo fuori, per esempio, visto che sono vari tipi di scrittura, un vetro di tipo di A3, dove sono più di 25 frammenti dentro di codici copti, perché noi abbiamo più di 800 pagine dei codici copti, quindi pagine conservate completamente, ma a parte di questi abbiamo tantissimi frammenti dei testi religiosi, di questi codici libri in ligature, che erano distrutti magari durante il trasporto, ma quando trovetti allora comprato erano magari già distrutto, e questi codici sono da fare insieme. E quindi alla fine cosa vediamo davanti proprio in un vetro? Vari pezzi di varie pose sempre del codici copti, che sono ancora da mettere insieme, da collegare. E poi il terzo vetro vediamo per esempio un tipo di altra scrittura, il demotico sono frammenti dell'epoca tolemaico, quindi del secondo secolo avanti Cristo, che vengono da un villaggio più in sud di Egitto, dove Schiaparelli ha scavato in 1905-6. E quindi, a parte per esempio questi frammenti che ho fatto vedere prima, il liratico e il demotico, sono frammenti dell'altra collezione di Trovetti, quindi Trovetti ha comprato questi. Invece questi frammenti di Assiut erano proprio trovati in un tempio dell'antico Egitto.
1: Qui naturalmente la nostra curiosità è enorme, andremo avanti tantissimo. Le posso chiedere, in questi quasi 10 anni in cui lei lavora qui, c'è stata una scoperta, ma non forse neanche perché magari è la più importante, ma che l'ha emozionata in modo particolare, perché mettendo insieme tutti questi frammenti avete, è il bello di questo vostro lavoro, ogni tanto avere un sussulto e dire vedo una cosa che non era stata vista prima.
0: Sì, ma quindi la parte più magari proprio emozionata per me è stato che l'anno scorso abbiamo trovato una scatola con tantissimi frammenti di un libro dei morti del secondo secolo avanti Cristo. Erano tantissimi frammenti, quasi 3.000 frammenti, che dopo la prima separazione abbiamo visto che fanno parte del stesso manoscritto. E quindi io ero in grado proprio di fare un puzzle grande, quindi abbiamo ricostruito di questi frammenti un manoscritto più o meno intero di 5 metri. E quindi questa proprio da ricostruire da tantissimi frammenti dopo un manoscritto di 5 metri. E qua sono proprio stato felice per questo momento, sì.
1: Lo credo. Allora, io la ringrazio molto. Questo luogo qualche volta lo aprite al pubblico?
0: Sì, in alcune occasioni, per esempio la notte della ricerca o la notte dell'archivio è aperto anche al pubblico.
1: Bene, io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
0: Grazie mille a lei.

0: Ed era il nostro approfondimento a cura di Monica D'Onofrio su MeScripta, il centro di ricerca del Museo Egizio di Torino dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione delle fonti scritte dell'antico Egitto e dei loro supporti. E abbiamo ascoltato la conversazione tra Monica D'Onofrio e Susanne Töpfer, che è la curatrice e la responsabile della collezione papirologica del Museo Egizio. E apriamo invece adesso il nostro spazio dedicato alle nuove uscite discografiche e ci occupiamo di un disco dal titolo The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach, Works for Solo Keyboard. E abbiamo il piacere di parlarne con il pianista Alessandro Del Giavan, che ha inciso il disco. Benvenuto.
1: Buonasera, buonasera, salve.
0: Salve, dunque Alessandro Del Giavan, io intanto stavo leggendo il suo curriculum e ho letto che lei ha una produzione discografica veramente impressionante che include oltre 80 dischi e sono dischi che spaziano in un repertorio molto vasto, infatti da Chopin, Schumann, Scarlatti, anche Satie, Scriabin. Dunque, la prima domanda che vorrei farle è proprio come mai ha scelto di dedicare il suo progetto discografico a Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Dunque, la cosa è nata dal consiglio di un amico molto stretto che ha pensato che sotto le mie dita potesse funzionare. La verità è che non ne sono ancora del tutto sicuro, ma informandomi meglio sul personaggio e scegliendo con cura i brani che poi ho registrato, sono rimasto colpitissimo da questa rottura familiare che c'era, insomma, fra lui e il padre, per cui io sono ovviamente profondamente legato a Johann Sebastian, che insomma è il grande padre della musica per strumento a tastiera in generale. E conoscendo meglio questo figlio così geniale, sono rimasto del tutto conquistato, devo dire.
0: Ecco, cos'è che l'ha colpita? Perché infatti Carl Philipp Emanuel Bach è conosciuto come uno dei figli di Johann Sebastian Bach, insieme a Wilhelm Friedman, a Johann Christian, ma dunque qual è la sua particolarità? Diciamo, com'è che si colloca nel percorso da Johann Sebastian Bach, diciamo, in avanti?
1: Ma sembra un po' per dispetto, un po' perché probabilmente ci credeva davvero, provare ad allontanarsi il più possibile dall'opera, dal lavoro del padre. Vuole, diciamo, liberarsi soprattutto da questo senso del contrappunto rigoroso, quindi c'è questa uscita dal periodo barocco. Alla ricerca di un linguaggio che ogni tanto può sembrare spigoloso, può sembrare irregolare, ma certamente è estremamente imprevedibile ed è estremamente emotivo, e questa è la rottura con il padre, è il motivo di assoluta conquista, per cui il fatto di unire nella scelta dei brani lavori molto più noti come il Rondò in Do minore, la sonata in La minore, Wurstenberg, la Fantasia in Do maggiore, che si dice fosse l'ultimo pezzo da lui scritto, con brani molto meno eseguiti come il Rondò in Do maggiore o la Fantasia in Mi bemolle, che appare veramente quasi come un abbozzo, una improvvisazione praticamente priva di un filo logico. In cui l'impulso creativo si manifesta immediatamente, no? Nella sua più viva purezza. Questi sono, diciamo, questi sono i lavori che di più mi hanno colpito in assoluto.
0: Ecco, vogliamo iniziare ad ascoltare qualcuno di questi lavori. Partiamo dalla Fantasia in Mi bemolle maggiore. Vuole parlarcene un attimo per introdurla?
1: Ma come dicevo poc'anzi, diciamo che è il lavoro con centinaia di colori, un linguaggio armonico estremamente drammatico, che in qualche modo secondo me anticipa perfino il primo romanticismo, no? Cioè questo momento in cui Carl Philipp Emanuel è distante sia dal momento barocco che dal momento classico rigoroso. Quindi ci sono queste improvvise svolte armoniche e soprattutto grandi cambiamenti d'umore che si sentiranno chiaramente.
0: E dunque ascoltiamola, la fantasia in mi bemolle maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguita da Alessandro Del Giavan.

0: La fantasia in mi bemolle maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguita al pianoforte da Alessandro Del Giavan e parte della sua nuova uscita discografica dal titolo The Hidden Legacy, uscita per l'etichetta Challenge Classics. Alessandro Del Giavan, ci scrive Giancarlo al nostro numero 3355634296 mentre ascolta la fantasia in mi bemolle maggiore. Accenti beethoveniani, questo commento, che cosa ha da rispondere al riguardo?
1: Ma ci può assolutamente stare, cioè io sento una pulsione molto molto violenta, che veramente, come dicevo prima, sfocia veramente nel primo romanticismo, un po' Sturm und Drang, insomma, questa potenza dell'instabilità in qualche modo, e devo dire che non... Questo è uno di quei brani che non ho capito neanche io, per cui sono rimasto colpitissimo. È stata una bella sfida cercare una soluzione interpretativa, insomma. Assolutamente, comunque, sono d'accordo.
0: Anche la natura della fantasia è quella di un brano che nasce come una sorta di improvvisazione, però poi scritta, ma effettivamente si sentono questi accenni anche di stile sentimentale, appunto, a cui tra l'altro Carl Philipp Emanuel Bach è accomunato, insomma, quando di solito si parla di Carl Philipp Emanuel si lega a questo Empfindsamkeit o Empfindsamerstil, che appunto lo stile sentimentale, sensibile, eccetera. E quindi è veramente una figura a metà. Tra due epoche. E ancora Luigi ci scrive: l'influsso paterno si sente e aleggia tra le trame melodiche piene di pathos. Quindi è veramente, diciamo, tra Bach e probabilmente Beethoven, insomma, questi accenti che venivano notati dai nostri ascoltatori. Alessandro Del Giavan, vogliamo andare avanti con il prossimo ascolto. Dunque, il Rondò in Do minore, invece, vuole dirci qualcosa?
1: Beh, sicuramente in questo disco è uno dei brani più celebri in assoluto, è uno di quelli che sono stati davvero molto incisi. Carl Philipp Emanuel Bach sul pianoforte ha una storia di una trentina d'anni, da Pletnyov a Hamelin, insomma, fra i più importanti esecutori di oggi hanno riservato una piccola casella nella loro discografia. Questo brano in Do minore, molto contrapposto con l'altro rondò inciso in Do maggiore, è estremamente oscuro, agitato, e diciamo che in qualche modo mostra una certa urgenza, che è sicuramente il motivo di conquista immediata all'ascolto.
0: Dunque ascoltiamolo, il Rondò in Do minore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Giavan.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, Rondò in Do minore, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Giavan e parte del disco The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach Works for Solo Keyboard, pubblicato da Challenge Classics. Alessandro Del Giavan ci diceva prima che interpretare la fantasia in mi bemolle maggiore che abbiamo ascoltato per prima è stato comunque un lavoro di ricerca di un senso, di un filo. Questo rondò in do minore invece com'è che l'ha vissuto? Io leggo qua per esempio nel libretto nel libretto del suo disco nel momento in cui vengono descritti i due rondò presenti nell'album c'è un titoletto che è Rondò as Drama. Quindi
1: sì, certamente sì, ma poi ho cercato di mettere a contrasto i due rondò in qualche modo, insomma, perché quello in do maggiore è, diciamo, molto più brillante, molto più spiritoso, mentre invece quello in do minore è estremamente drammatico e, come dicevamo, insomma, vive questo momento di intermedio, insomma. Ricordiamoci che lo stesso Mozart diceva di Carl Philipp Emanuel Bach: lui è il padre e noi siamo tutti dei figli, insomma, dinanzi a lui. Siamo tutti bambini, siamo tutti piccoli, insomma, per dimostrare la grande, enorme stima, insomma, del lavoro fatto, perché è stato un lavoro straordinario che poche volte è ricordato, in quello di Carl Philipp Emanuel.
0: Infatti è molto apprezzata questa sua incisione. Una domanda che le viene posta qua al nostro numero, che ricordo 335-5634-296, è lo strumento che ha usato per incidere questo disco.
1: Allora, ho usato un Gran Coda Steinway molto, molto nuovo, molto speciale, uno strumento che ho avuto la fortuna di conoscere poco prima della registrazione, e diciamo che non lo vivo come un errore, insomma, quello di registrare su strumenti moderni musica che, diciamo, non si adatterebbe, no? In qualche modo, però non è limitazione quello che cerco, ma piuttosto evidenziare queste tensioni improvvise, queste interruzioni, queste intuizioni molto visionarie che con uno strumento così, insomma, che ti dà la possibilità di ancora di più mostrare un approccio libero, estremamente improvvisativo, e soprattutto ti dà lo spazio per trasmettere con ancora più vitalità certe differenze di stato d'animo. Diciamo che la cosa mi ha molto aiutato, devo dire. Quindi sì, è un Gran Coda Steinway da, insomma, strumento nuovissimo.
0: Ecco, e a proposito proprio del suo rapporto con la tastiera, lei è pianista e ha approfondito appunto un repertorio molto vasto, come ricordavo all'inizio, quindi lei ha fatto più di 80 incisioni discografiche e il suo repertorio spazia appunto da Bach fino a Satie, ma anche ai romantici. Quindi, però, a un certo punto lei ha fatto anche un'incisione delle sonate per violoncello piccolo, in cui ha suonato il forte piano insieme a Federico Bracalente. Ecco, volevo chiederle, avendo avuto anche questa conoscenza di uno strumento coevo anche di Carl Philipp Emanuel Bach, come è stato questo contatto col fortepiano, e se in qualche maniera l'ha anche aiutata a calibrare il suo rapporto invece con uno strumento moderno, ma che affrontando un repertorio come questo, insomma, di Carl Philipp Emanuel?
1: Ma in qualche modo sì. Io nello stesso disco con il violoncellista Federico Bracalente ho anche registrato una sonata di Johann Christian, quindi un altro fratello, e diciamo che lo sviluppo di quegli strumenti in quel momento era particolarmente rapido. Lo strumento che ho usato per la registrazione era molto vicino ad un clavicordo, con dei cambi dinamici molto poco sviluppati, per cui il fatto di aver suonato su una tastiera di quel tipo, quindi estremamente leggera, e che comunque non ti dava la possibilità di cantare con espressione un tema particolarmente lento, particolarmente sentito, mi ha fatto assolutamente rivalutare tante cose nelle scelte interpretative. Diciamo che lo smarrimento iniziale, soprattutto quando si ha di fronte a uno strumento di questo tipo, mi è stato ancora di più d'aiuto poi trovandomi davanti a un gran coda Steinway, perché a quel punto lo stesso Carl Philipp Emanuel Bach ho immaginato a quanta difficoltà avrebbe potuto avere davanti a uno strumento moderno di oggi, no? Quello è stato un po' il modo di porsi.
0: Infatti un altro commento che è arrivato al nostro numero è che questo Steinway gran piano che lei ha usato in verità ricorda un fortepiano, e quindi una nostra ascoltatrice o ascoltatore che ci ha scritto ha detto che pensava, ascoltando, che si trattasse di un fortepiano.
1: Ma diciamo che non ho toccato il pedale di risonanza, il pedale destro dello strumento. Questo ha un po' aiutato alla chiarezza, soprattutto, no? Quindi da quel lato forse mi sono un po' avvicinato alla chiarezza del classicismo in qualche modo. Ho provato a viverlo come strumento moderno, utilizzandolo non proprio in tutte le sue sfaccettature,
0: diciamo. In tutte le sue possibilità. Dunque, io stavo anche guardando i titoli del suo disco e ho notato che il modo in cui sono organizzati i titoli, come la loro sequenza, è perfettamente simmetrica, ovvero si apre il disco con tre brani singoli, poi abbiamo la prima sonata in La minore, un brano centrale che è la Fantasia in Mi bemolle maggiore, la prima che abbiamo ascoltato, e a seguito un'altra sonata, e quindi abbiamo, come dire, il cuore nella Fantasia e poi lo specchio della sonata in Si bemolle maggiore, e infine tre altri brani singoli. E dunque adesso passerei quindi ad ascoltare un movimento di una sonata, e in particolare il secondo movimento andante dalla sonata in La minore di Carl Philipp Emanuel Bach. E anche qui, se vuole dirci qualche parola a introduzione.
1: Ma diciamo che anche qui posso dire che ho scelto due sonate che fossero scritte in epoche diverse. Quella in La minore fa parte del primo periodo, all'incirca 1742, fa parte del ciclo delle sonate prussiane. Estremamente particolare, perché è uno dei brani più conosciuti della parte sonatistica di Carl Philipp Emanuel, ed è proprio quello che in qualche modo ha fatto dire a Mozart quelle parole, perché è una sonata che Mozart conosceva. È molto molto molto famosa l'incisione di Glenn Gould, che io ho sentito da bambino e diciamo non mi sono dimenticato quel brano, e questo poi è il motivo per cui l'ho riproposto in qualche maniera, insomma.
0: Dunque ascoltiamolo, l'andante, il secondo movimento dalla sonata in La minore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Giavan.

0: Carl Philipp Emanuel Bach Andante, secondo movimento dalla sonata in La minore, appunto eseguita da Alessandro Del Giavan e parte del suo disco The Hidden Legacy pubblicato da Challenge Classics. Alessandro Del Giavan, appunto, lei ricordava prima che questa è una delle sonate prussiane di Carl Philipp Emanuel Bach, pubblicata, insomma, scritta nel 1742, e tra l'altro ci chiede Giancarlo quale fosse la committenza o il pubblico di Carl Philipp Emanuel Bach. Appunto, lei, prego, vuole rispondere.
1: Ma questo è particolare da, come domanda. Di sicuro posso dire che non era un pubblico vasto, insomma. Io stavo invece riflettendo piuttosto sul fatto come fosse un universo sonoro completamente diverso da quello del padre, perché si sentono similitudini, uguaglianze in qualche modo e quasi imitazioni in qualche modo, ponendosi su uno strumento di quell'epoca, su un clavicorno magari, perché ricordiamoci che Carl Philipp Emanuel nasce come clavicembalista e poi si libera quasi subito del voler suonare strumenti diciamo antichi anche per lui, quindi immagino che il suo pubblico era un pubblico di salotti estremamente limitato, no? Perché sono strumenti che hanno una portata sonora di un certo livello e quindi io non immagino più di un salone, insomma. Questa è la mia idea di base, ma dovrebbe essere così, insomma.
0: Certo, appunto, e poi ricordiamo che queste sono sonate prussiane perché lui le aveva composte alla corte di Federico II, il Grande di Prussia, presso cui lui lavorava dal 1740, da un paio d'anni prima, come clavicembalista della cappella di Federico II, e appunto poi è anche il luogo, quello della reggia di Federico II, in cui si accade questo famoso leggendario incontro tra Johann Sebastian Bach nel 47 e Federico II, che poi dà vita all'offerta musicale, ed insomma era il figlio di fatto che aveva poi portato il padre lì.
1: Ha avuto una fama in vita incredibile rispetto a quella del padre. Carl Philipp Emanuel è stato riconosciuto quasi subito come un grande genio da tutti quanti e aveva una fama enorme, mentre invece il padre, insomma, ci ha messo un bel po' per essere poi ricordato, no? E balzato alle orecchie dei musicisti, dei grandi musicisti, soltanto nel primo romanticismo, in realtà, no?
0: Certo.
1: Questo la dice lunga, in qualche modo.
0: Infatti un altro commento che ci è arrivato è dal mistero metafisico di Sebastian ai sentimenti e alle emozioni terrene dell'umano sentire di Carl, e quindi Luigi, che ci scrive questo messaggio, si spiega se per un periodo il figlio fu più seguito del padre. Ecco questo altro commento, ma di fatto è chiaro che poi da quando poi Johann Sebastian Bach è stato riscoperto nel primo romanticismo la sorte si è un po' invertita tra i due, ma
1: assolutamente.
0: Ecco, dunque io andrei avanti con un altro ascolto, Alessandro Del Giavan, e partirei dalla traccia, dal brano che apre il suo disco The Hidden Legacy, ovvero dalla Fantasia in Do maggiore, e quindi ascoltiamo un'altra fantasia di Carl Philipp Emanuel Bach. Vuole raccontarci qualcosa anche di questo brano?
1: Anche qui c'è un carattere estremamente improvvisativo, con momenti di quasi rigore ritmico e momenti invece di assoluti soliloqui, di assoluti momenti di pensiero, forse momenti in cui il compositore parlava con se stesso, no? Quindi prima raccontare al pubblico e poi richiudersi in se stesso. Mi piace pensarlo così, insomma.
0: Bene, allora l'ascoltiamo, la fantasia in do maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, parte del disco The Hidden Legacy pubblicato da Challenge Classics e eseguita al pianoforte da Alessandro Del Giovan.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, Fantasia in Do maggiore, eseguita al pianoforte da Alessandro Del Giovan e parte del suo disco The Hidden Legacy, pubblicato da Challenge Classics. Alessandro Del Giovan, io prima di salutarla vorrei chiederle, dopo questo viaggio all'interno del repertorio per tastiera di Carl Philipp Emanuel Bach, se ha già in progetto un nuovo approfondimento per la prossima incisione discografica.
1: Sì, in realtà ho appena firmato un contratto per tornare al padre adesso e quindi è sempre meglio non raccontare troppo, perché poi magari se non si è all'altezza poi diventa difficile non mantenere le promesse, però devo dire che la rottura, il conflitto nella musica e nella vita è quello che secondo me in qualche modo ci fa andare avanti, no? Ci fa cambiare e penso che questo disco in qualche modo lo rappresenti, perché non è facile rompere qualcosa per poi ripartire e io credo che in questo caso ho fatto tutto il possibile per dimostrare che invece Carl Philipp Emanuel ce l'ha fatta, quindi è stata la sua grande vittoria.
0: E dunque ci salutiamo con un altro brano, con un brano diverso da quelli che abbiamo ascoltato finora, con un pezzo di carattere, La Capricieuse. Io la ringrazio molto, Alessandro Del Giovan, per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite, per averci parlato della sua ultima uscita discografica, The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach Works for Solo Keyboard, pubblicato da Challenge Classics. Grazie mille.
1: Grazie a voi e buona serata.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, L'Aca Précieuse, eseguita al pianoforte da Alessandro Del Javan e parte del suo disco The Hidden Legacy. Carl Philipp Emanuel Bach Works for Solo Keyboard, pubblicato da Challenge Classics, disco a cui abbiamo dedicato lo spazio di questa sera delle nuove uscite discografiche. Ma adesso apriamo invece un nuovo spazio, un altro spazio, quello dei teatri in prova, e do il benvenuto qua in studio a Sergio Logatto.
1: Buonasera Luisa, buonasera a chi ci sta ascoltando, ben ritrovate e ben ritrovati. Allora, dove andiamo? Al solito nostro facciamo un piccolo viaggio anche oggi, lunedì 1 giugno, lo anticipo come al solito la scaletta di questo viaggio. Partiamo dal nord Italia, da Rovigo, dove va in scena Opera Prima Festival per la 12ª edizione, ne parliamo a breve con l'ideatore e il direttore artistico. Poi ce ne andremo invece qui a Roma, alla Pelanda, per un'opera molto particolare dal titolo L'Incanto, e poi ce ne andremo chissà in giro per l'Europa, perché attualmente lo spettacolo di cui parleremo sta appunto girando l'Europa, ha avuto un breve debutto qui in Italia ma sta andando in giro. Il titolo è L'Usanto Iullare Francese. Titolo famoso.

0: appunto in vari spazi della città di Rovigo dal 10 al 14 di giugno, e noi abbiamo invitato a parlare con noi l'ideatore e il direttore artistico Massimo Munaro, a cui do il benvenuto. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Grazie ancora di essere qui. Una breve introduzione: Munaro è fondatore, regista e compositore delle musiche del Teatro dell'Hemming, fondato nel 1987 per l'appunto a Rovigo. È una compagnia che veramente ha fatto la storia di questi ultimi anni di sperimentazione per l'Italia. È una figura centrale, quindi, insomma, della ricerca italiana, e ha, potremmo dire, e di questo anche parleremo oggi, radicalmente ridefinito soprattutto che cosa è il rapporto tra attore, attrice e pubblico, tentando di sottrarre in qualche modo lo spettatore a una sorta di passività voyeuristica a cui certo teatro dell'Ottocento sicuramente, ma anche del primo Novecento, lo aveva confinato. Un lavoro, quello del Teatro dell'Hemming, caratterizzato da molti azzardi, di cui parleremo appunto con Massimo Munaro. Io vorrei proprio partire proprio dal festival. Opera Prima Festival, dodicesima edizione, ha come...
1: Ventiduesima.
0: Scusatemi, ho detto troppo...
1: In realtà era ventiduesima.
0: Scusate, hai fatto molto bene a correggermi, e chiedo scusa a chi ci sta ascoltando. Ventiduesima, molto di più. Ha come sottotitolo quest'oggi il termine generazione. Allora, proprio dal termine generazione parto, chiedendo al nostro ospite, che ne ha viste insomma di generazioni di teatranti e di spettatori e spettatrici, che cosa è cambiato dal suo punto di vista e anche dal punto di vista della programmazione del festival in questi 22 anni a questo punto. Massimo Munaro.
1: Sì, in realtà gli anni sono anche di più, perché il festival ha avuto un'interruzione a un certo punto. La prima edizione era del 1994, quindi in qualche modo ha attraversato 30 anni, 94, insomma, ha attraversato tutti questi decenni. E il teatro in effetti è molto cambiato per certi aspetti, per altri aspetti in fondo è rimasto abbastanza uguale o simile, soprattutto per i giovani gruppi, la difficoltà a trovare una visibilità, un'attenzione, perché spesso invece i meccanismi del nostro sistema teatrale sono spesso chiusi, autoreferenziali, e poco spazio concedono a ciò che emerge. E quindi Opera Prima, fin dall'inizio, ha pensato di essere un po'... Di stabilirsi come un luogo di ascolto, di attenzione verso ciò che emerge.
0: Tra l'altro,
1: però negli ultimi anni... Negli ultimi anni, evidentemente, dopo tutti questi anni, l'idea è stata quella anche di mettere in confronto le nuove generazioni del teatro, o le novità anche della scena, con... alcuni gruppi storici, perché una delle difficoltà che io sento che esiste nel teatro italiano è anche di mettere in connessione le varie generazioni o gli artisti fra di loro. E quindi Opera Prima da qualche anno si è configurato come anche un luogo di relazioni trasversali fra le generazioni.
0: Infatti quattro giovanissime compagnie, giovanissime realtà insomma del teatro, sono state selezionate da, pensate, ben 736 candidature arrivate un po' da tutto il mondo, proprio per entrare in relazione con grandi nomi. E quindi ti chiedo ancora, Massimo, che tipo di interazione quindi c'è tra queste nuove compagnie, quali nomi invece risonanti della nostra scena avete scelto, se puoi citarne qualcuno. Ricordiamo che ovviamente tutto il programma è consultabile anche online. Massimo, dici pure.
1: Certo, ma fra i gruppi, diciamo, storici fra virgolette, che tornano in qualche misura a Opera Prima, ci sono i Motus, che hanno in fondo, si sono segnalati proprio per la prima volta negli anni 90, proprio sono partiti anche da qui, insomma, dal nostro festival. Qui presentano il loro ultimo lavoro, attorno è un lavoro su Frankenstein, a cui stava dedicato un ciclo di lavori. Sarà presente Roberto Latini, che è un'altra delle figure che spesso ha accompagnato il nostro festival, che insieme a Gianluca Misiti, che è il suo compositore per la compagnia e non solo, insomma, insieme sono i fondatori di Fortebraccio Teatro, che oggi non

0: esiste più in qualche modo, ma che insieme tornano al festival per un concerto che hanno chiamato Doro, come una sorta di cavalcata fra i loro hit, mettiamola così, perché il rapporto, come sai, fra la voce di Roberto e la musica
1: di Gianluca Misiti
0: è assolutamente centrale. Allora, ecco, questi forse sono i due nomi principali, ma insomma
1: ce ne sono molti. Sui giovani parlo io, abbiamo chiesto proprio al Teatro del Lemming di fornirci, come al solito, delle clip audio, degli estratti da ascoltare. Ne abbiamo selezionati un paio e parto proprio dal terzetto Abrami Vitali, Coccia. Il titolo dello spettacolo è Partitura di stagioni, concerto per Mahvash Sabet, con Serena Abrami, appunto, Enrico Vitali e Manuel Coccia, di cui ascoltiamo proprio un estratto.
2: Sono nata tra i Sibillini e l'Adriatico. Sin da piccola amavo osservare le terre al di là della spiaggia. Le immaginavo. E quando la Jugoslavia si sgretolava, temevo che le bombe colpissero anche casa mia. Ricordo il giorno in cui chiesi al bidello della scuola: le bombe colpiranno casa mia? Lui si mise a ridere. E ancora oggi mi chiedo perché irrompano dalle finestre del pensiero. Primavera.

anno. Ti donerò il mio cuore, pieno d'amore. Quando queste porte chiuse si apriranno, siederai accanto a me, pettinando la tua chioma al vento. Ed io mi inebrierò del suo profumo.

0: La voce di Serena Abrami, le note di, insieme alla sua voce, quelle di Enrico Vitali e Manuel Coccia. Stiamo parlando del concerto per Mavash Sabet, partitura di stagioni, che va in scena appunto a Opera Prima, un festival dal 10 al 14 giugno a Rovigo, di cui stiamo parlando con il direttore artistico Massimo Munaro, anche fondatore del Teatro del Lemming. Teatro del Lemming che torna anche in questa edizione con ben due lavori. Uno è proprio quello di cui vorrei parlare, che è l'Edipo dei Mille. Allora, ricorrono, questa è una serie di ricorrenze, sono i 30 anni dalla creazione proprio di Edipo, tragedia dei sensi per uno spettatore del Teatro del Lemming. Questa volta l'Edipo dei Mille viene affidato a un gruppo di giovani allievi, e quindi chiedo proprio a te, Massimo, di raccontarci questa nuova avventura.
1: Sì, cioè, da una parte l'idea è quella di, come dire, un passaggio del testimone, cioè come è possibile restituire dopo 30 anni a una nuova generazione di attori la possibilità di confrontarsi, alla fine anche in un percorso di formazione che si è svolto a Rovigo nei mesi precedenti, una drammaturgia compiuta e così per noi importante, no? Come una sorta di passaggio del testimone, da una parte, dall'altra come messa alla prova in qualche misura di questi giovani attori su un lavoro così particolare. C'è un lavoro d'attore così particolare che si basa sull'ascolto, sull'adeguamento e sul dialogo, in una relazione così intima e particolare con il corpo vivo dello spettatore.
0: E forse
1: mi piaceva.
0: No, sempre ti interrompo questa sera, ti interrompo le persone. Continua, Massimo, scusami.
1: Mi piaceva, trovo importante, anche per cui per questo c'è anche l'idea dei mille, cioè che la singolarità è così paradossale, così radicale in cui si svolge il lavoro, il tipo tragedia di sensi per un solo spettatore alla volta, sì. Spettatore che viene bendato nel corso dell'evento, si possa moltiplicare in qualche misura fino a prodursi mille, no? Come in un'impresa,
0: sì, come un'individualità che si fa corpo collettivo. Parliamo di Edipo, ma si parla di Dioniso e Penteo, di Amore Psiche e di Odisseo, dove in un libro, l'ultimo che la compagnia ha pubblicato in una vasta produzione bibliografica intitolato La tetralogia del Lemming, il mito e lo spettatore, un libro pubblicato da Ponte del Sale nel 2021, l'abbiamo recuperato perché mi piacerebbe fare un accenno e approfittare della presenza di Massimo Munaro proprio per discorrere questa. Non è solo un anniversario, nel libro, che è molto corposo, anche pieno non solo dei testi ma di ragionamenti, si parla molto del concetto di farmaco, un concetto che forse abbiamo perso, un concetto diafano che nella lingua greca significa sia farmaco che cura. Allora provo a chiedere, a partire da questo libro che ancora insomma potete recuperare, a Massimo Munaro come il teatro può essere un farmaco, attraverso chiaramente gli archetipi che abbiamo appena nominato, ma anche reinterpretandolo anche in situazioni spettacolari o di festival come quella che stiamo raccontando, cioè Opera Prima a Rovigo. Teatro come farmaco, Massimo.
1: Teatro come farmaco, cioè come veleno e che insieme come cura, no? Veleno, perché quello che noi pretendiamo dal teatro non è un semplice intrattenimento domestico, ma vogliamo, pretendiamo che almeno il teatro sia capace di scuoterci, che quindi nel teatro ci sia all'interno una dimensione inevitabile di rischio per l'attore, di rischio per lo spettatore. Ma questo rischio ci mette nella relazione con l'altro, ci costringe, ci induce in una relazione con l'altro, perché il teatro si può fare solo con le persone, si può fare solo con degli attori che incontrano degli spettatori, anche uno solo magari per volta, ma lo si deve incontrare. Allora i corpi diventano il centro della relazione, non solo il corpo degli attori, ma anche il corpo dello spettatore. E questa relazione, che può essere, come la intendevano altri prima di me, crudele in qualche modo nella sua verità o nella sua pretesa di autenticità, può essere però anche salvifica, soprattutto salvifica in un momento storico come il nostro, che invece immagina lo spettatore soltanto come un consumatore di immagini.
0: Certo, tra l'altro parli
1: di una catastrofe.
0: Parli molto di immagini, parliamo di un Edipo accecato, quindi parliamo di visione, in fondo Teatron è il luogo della visione, ma è anche il luogo, sì, il teatro, il luogo della voce, soprattutto quando se ne parla in radio. Torno da te Massimo Munaro, ma vorrei far ascoltare ancora un estratto invece di una seconda giovane compagnia che è composta da Claudia Caldarano e Sandro Pivotti. Ascoltiamone un pezzo.
2: Cla, sì. Girati. Sei pronta?
3: Sì.
2: Tu hai paura?
3: Sì.
2: E di anche a loro, condividi, di che cosa hai paura? Claudia!
3: Sì, sì.
2: Oh, diglielo, chi sono io qua sbattuto in terra per te?
3: Cadavere.
2: Esatto, di chi?
3: Di tutti.
2: No, amor mio grande, non posso essere biologicamente il cadavere di
3: no,
2: tutti.
3: No, Sandro, sei il cadavere di tutti perché siamo in teatro e quindi sei il cadavere caro a tutte le persone là.
2: Sono il cadavere di suo padre. Oddio, che male. Io ve lo giuro. Non avrei mai immaginato che stare immobili potesse fare così male.
0: Claudia Caldarano, Sandro Pivotti, il titolo dello spettacolo è Siamo tutti in pericolo, il 13 giugno a Opera Prima Festival, 22esima edizione, dal 10 al 14 giugno a Rovigo. Ho ancora qualche battuta con Massimo Munaro, direttore del festival e fondatore del Teatro dell'Hemming. Stavamo parlando del suo libro Il mito e lo spettatore. E ho ancora una domanda, si parlava proprio di visione, giustamente in una società come la nostra la vista è il senso forse eccessivamente sopravvalutato. Mi ha incuriosito il fatto che gli archetipi che citate, Edipo, ma anche Dioniso, Edipo, sappiamo in questa drammaturgia dei sensi lo spettatore unico resta bendato, nel Dioniso invece lo sguardo diventa una sorta di strumento di seduzione, come appunto nel Dioniso, quantomeno quello immaginato per esempio da Euripide nelle Baccanti. Allora ti chiedo, Massimo Munaro, in qualche breve battuta, perché hai sentito la necessità di escludere o di ridefinire la vista per arrivare al cuore dell'esperienza teatrale?
1: Ma intanto perché appunto teatro è un luogo della vista, però per i greci il vedere ha a che fare con qualcosa di più sapienziale, no? dello sguardo ordinario sul mondo. Allora sottrarre la vista in realtà ci apre un'altra visione, che è una visione interiore, e fa esplodere gli altri nostri sensi, che sono appunto l'olfatto, il gusto, il tatto, no? Udito, che sono spesso oubliati e che invece in questo lavoro diventano centrali. E la visione è qualcosa di appunto di più alto che si cerca. In fondo in questi lavori c'è il tentativo di tornare alla dimensione del rito del sacro riletto attraverso appunto il pensiero del tragico e del mito.
0: E allora direi che c'è una buona occasione dall'11 al 14 giugno per vedere l'Edipo dei Mille, ma anche sempre Teatro dell'Hemming, Una sola moltitudine, il 10 giugno, sempre a Rovigo, sempre Opera Prima Festival. Io ringrazio Massimo Munaro per aver parlato con noi e invito tutte e tutti a Rovigo. Grazie Massimo.
1: Grazie a te.
0: A presto.
1: Grazie
0: a voi. E ci salutiamo da questa tappa qui proprio a Rovigo ascoltando proprio una composizione di Munaro, che è anche un compositore, e il titolo, ne ascoltiamo un estratto, è Variazioni su Edipo.

0: Massimo Munaro, variazioni su Edipo, ne abbiamo parlato per Opera Prima Festival a Rovigo, ma è tempo di scendere qui da noi a Roma, dove fa un caldo torrido oggi, giusto Luisa?
1: Sì, terribile.
0: Cerchiamo di sopravvivere in compagnia di due nuovi ospiti, e vale a dire Veronica Cruciani, regista, attrice di spicco, regista di spicco del panorama italiano, nota anche insomma per come ha fatto dialogare il teatro di prosa con la ricerca contemporanea, e questa sera ce ne sarà un'ottima dimostrazione. Ha diretto produzioni per grandi teatri nazionali, dal Teatro di Roma allo Stabile del Veneto. E io conosco Veronica Cruciani da molto tempo, ha in effetti una cifra stilistica molto, molto personale, con una forte autorialità della regia, ma un grande attaccamento alla drammaturgia come strumento di indagine sul presente. Ha diretto il Teatro Biblioteca Quarticciolo qui a Roma, e le do il benvenuto. Benvenuta Veronica Cruciani.
2: Grazie, grazie mille, buonasera a tutti e
0: ciao,
2: tutte.
0: Ciao Veronica. Accanto a lei ciao. C'è John Cascone, artista visivo, sonoro, con una ricerca multidisciplinare che va dal video all'installazione fino alla performance, lo vediamo appunto stasera. Esplora i confini tra spazio, linguaggio e finzione. Le sue opere insomma sono state esposte in luoghi importanti come il Maxi, il Palazzo delle Esposizioni e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna qui nella capitale, e si cimenta insieme a Veronica Cruciani, con la quale collabora anche come artista sonoro per diversi spettacoli, nel performance L'Incanto, che a breve vi presentiamo, ma intanto do il benvenuto a John Cascone.
3: Buonasera a tutti quanti voi, buonasera.
0: Buonasera John. Allora, L'Incanto, dal 5 all'11 giugno, La Pelanda, in particolare il Teatro 1 della Pelanda di Roma, nell'ex mattatoio, per la cura di Niccolò Giacomazzi, in qualche modo si trasforma, perché ospiterà una mostra, faccio fatica a usare questo termine perché appunto la multidisciplinarietà ci abbraccia tutte e tutti, però diciamo un happening concepito come un'esperienza che ci immerge, un'installazione ambientale, un'installazione video, una performance che andrà in scena, ricordiamo, in due repliche il 4 di giugno, vi inviteremo anche alla fine di questo blocco, divisa in due diversi stasimi in qualche modo. Il respiro, che trasforma il Teatro 1 appunto in un ambiente da attraversare, e L'ignoto sconosciuto altrove, appunto un'opera video. Ma io lascerei la parola intanto a Veronica Cruciani per introdurre questa follia, questa stranezza, direbbe Pirandello.
2: Sì, bene, allora intanto dico appunto che è diviso in tre parti questo progetto L'Incanto, in tre momenti appunto, come hai detto tu, la performance, l'installazione ambientale e la proiezione del video. La proiezione del video nasce da 4 anni di laboratori, dialoghi, insomma incontri in 4 luoghi del Lazio. A Cave, Monterotondo, Maranola e a Labaro, nella periferia di Roma, e in questo appunto è stata costruita, da questi incontri è stata appunto scritta la sceneggiatura da John Cascone, che è la sceneggiatura appunto del video, è stata fatta poi la regia insieme da me e John di questo video, e poi L'Incanto è un progetto che abbiamo invece pensato e immaginato apposta proprio per il mattatoio, e come dici tu davvero è un progetto che intreccia suono, linguaggio, corpo, spazio, immagine, insomma ci sono davvero tanti linguaggi che si intrecciano tra di loro. Però partirei un po' da che cos'è L'Incanto, no?
0: Sì, sì.
2: E partirei diciamo dall'origine, da che cos'è L'Incanto, e quindi questa condizione che viene appunto prima anche della meraviglia, prima del linguaggio e prima dell'aspetto cognitivo, e non è tanto appunto un ritorno ingenuo al mito o una regressione arcaizzante, quanto la possibilità proprio di percepire ciò che sfugge al calcolo, alla prevedibilità, ritornando diciamo a una dimensione di stupore, e di stupore e senso all'interno appunto anche di una visione del reale. Quindi questa è proprio un'indagine anche su questo, no? Su ciò che è immaginabile e sulla visione.
0: Tra l'altro mi faceva venire in mente, poi lasciamo la parola anche allo sceneggiatore del video, John Cascone, oltre che artista visivo, che è in Cantar, in spagnolo becca un significato che ha molto senso con quello che stiamo dicendo, che non è soltanto incantare nel senso di ammaliare, ma anche può esserci un'azione violenta. Incantar, pensiamo per esempio alle sirene, no? L'incanto è quello che fa perdere la cognizione di luogo, di tempo e di spazio, che ha molto a che fare con l'idea di trasformare uno spazio, quindi non necessariamente un po' come la parola in latina monstrum, che per noi noi la riconduciamo a mostro, ma invece è anche qualcosa che si mostra, quindi una natura che ci stupisce per il semplice fatto di manifestarsi. E quindi mi piaceva restituirvi questa idea anche ambigua, perché molto spesso quando si affonda nelle etimologie, soprattutto quelle che attraversano diverse geografie, spesso scopriamo qualcosa di nuovo nelle flessioni dei significati. E quindi voglio anche sapere da John Cascone il video, la sceneggiatura, come è nata e soprattutto come avete lavorato per installarla in uno spazio, perché ricordiamo che è un progetto nato, è vero, da 4 anni di laboratori, ma che si installa in uno spazio specifico. John Cascone.
1: Allora, la sceneggiatura, come diceva Veronica, è nata da diversi incontri laboratori che sono stati realizzati in paesi quali Maranola, Cave, Monte Rotondo, e il fulcro di questi laboratori era una domanda radicale, effettivamente: che cos'è l'ignoto, che cos'è lo sconosciuto, che cos'è l'altrove. Dico radicale perché pensare ciò è pensare ciò che non si può pensare. E come facciamo a fare tutto ciò? Come possiamo incominciare, perciò significa a pensare, e perciò ha a che fare in realtà con l'atto stesso dell'immaginazione o di ciò che può essere immaginato, ma soprattutto l'idea nasceva dal fatto di poter pensare diversamente la realtà. Cioè, è possibile pensare in un altro modo rispetto a ciò che ci viene consegnato, rispetto alla narrazione consuetudinaria, rispetto a che so, una visione più utilitaristica, capitalistica della realtà, e in questo rientra anche il rapporto con la natura. La natura è quel luogo del perturbante, del mostruoso, sì, effettivamente, ed è il luogo per eccellenza, a proposito di sceneggiature, della favola, no? L'eroe si trasforma nel rapporto con l'eroe e l'eroina, si trasformano e diventano tali nel rapporto con la natura. E poi in questi laboratori abbiamo ragionato su tutto ciò e su quanto sia importante per la formazione stessa dell'essere umano in quanto tale il rapporto con la natura. La coscienza di sé nasce nel rapporto con questo mostruoso, no? Che è la natura stessa, di cui stiamo incantati e che non riusciamo a cogliere nella propria totalità.
0: Sì, sì.
1: Cerchiamo di arrancare.
0: Una sorta di cerchio delle fate da cui è impossibile uscire. Parli ingiustamente del mito, della favola, e mi viene in mente la favola di Goethe, quindi una favola simbolista in cui effettivamente si narra di un eroe e di un'eroina da salvare, ma riscritti e vittime della propria stessa immaginazione. Ascoltiamo subito uno dei due estratti per i quali ringraziamo Veronica Cruciani e John Cascone, e ricordando anche i nomi delle performer e dei performer che ascolterete: Chiara Alonso, Noemi Cruciani, Marta Della Lucia, Andrea Monno e Nicola Sorrenti. Ascoltiamo un estratto.

Molti dissero che questi sogni collettivi, queste visioni, incominciarono ad essere vissuti anche nella realtà, creando così nel tempo nuove realtà. Altri, i più ostili, dissero che furono le visioni a volere tutto ciò, furono le visioni a volere diventare realtà, insediandosi in chi le aveva guardate. In entrambi i casi, le visioni e la realtà crearono il mondo così come un tempo era, prima di ora.

0: pietrificare e uccidere attraverso il canto, ecco la definizione di incantare che cercavo prima parlandone con Veronica Cruciani e Gian Cascone. Abbiamo ascoltato un estratto, stiamo parlando appunto dell'incanto che andrà a trasformare il Teatro 1 della Penanda di Roma dal 5 all'11 giugno, dopo 4 anni di laboratori in vari territori della regione che contiene anche la capitale di Roma. Ritorno da Veronica Cruciani. Mi interessa soprattutto per dare anche a chi ci ascolta un'idea del processo e non solo del risultato, e mi interessa capire in che modo questa diversa cornice, Cascone parlava proprio del tentativo di dare un'alternativa al modo in cui solitamente guardiamo il mondo, come questa diversa cornice ha influenzato il vostro processo creativo, cioè come i linguaggi, cioè quello della regia teatrale, dell'analisi del testo e quello dell'arte visiva e sonora, si sono intrecciati per dare vita a questo dispositivo, diciamo, unitario, sapendo che anche voi siete due creatività che molto spesso lavorano insieme, Veronica.
1: Sì, allora, noi abbiamo girato questo video, perché siamo partiti appunto da questi laboratori, e poi abbiamo girato questo video. In alcuni luoghi è stato presentato solo il video come opera. In altri luoghi noi abbiamo proprio invaso interamente queste cittadine di performance, di eventi, diciamo. A Monterotondo, ad esempio, abbiamo collaborato con questo cinema Mancini, dove a un certo punto la città è stata invasa da appunto tantissimi performer che erano come posseduti dal cinema, e quindi in ogni luogo del paese appunto interpretavano monologhi di film noti o non noti all'interno della cittadinanza. Quindi in verità appunto è stato un percorso appunto molto lungo e molto variegato. Le immagini sono state girate all'interno di luoghi naturali, quindi ai margini delle città, cioè territori di confini dove diciamo la natura appunto conservava una sua dimensione anche enigmatica. E il punto è stato, per me almeno, il lavoro anche che io ho fatto in particolare, la questione centrale è stata soprattutto riguardava la possibilità di restituire visivamente la percezione di una comunità capace di vedere ciò che normalmente sfugge. Cioè una comunità che entra in relazione con il paesaggio attraverso una dimensione contemplativa, spirituale, visionaria. E quindi come restituire questo? Perché nel video non c'è una dimensione narrativa, non viene raccontata una storia in nessun modo.
0: Sì, è più uno slancio poetico.
1: Assolutamente, sì. E i performer anche fisicamente assumono pose fisse, immobili, sostano in una relazione molto prolungata con lo spazio, e gli sguardi si rivolgono spesso verso il cielo, verso gli alberi, verso la natura, come se loro intercettassero qualcosa che resta invisibile agli altri, no? E gli stessi corpi risuonano nello spazio, ridono, piangono, gli succedono delle cose, ma senza che ci sia una storia esplicita. Quindi accade qualcosa in loro prima che accade nel mondo. Questo ad esempio è stato un lavoro anche molto diverso da quello che nel tempo io ho fatto, no? In molti lavori, certo. Dove invece sono partita dal testo, qui certo. Non sono assolutamente partita dal testo, e quindi è stata anche un lavoro molto diverso per quanto mi riguarda, perché le azioni accadono qui prima di essere comprese, e quest'opera che noi presentiamo appunto è veramente un'esperienza che lo spettatore fa di questo incanto. Cioè, e quindi il nostro, la questione è stata proprio questa. Nel video questi protagonisti vivono questo incanto e fanno parte di una comunità frammentaria, errante, non si capisce, appunto sono arcaici, ma allo stesso tempo si capisce che probabilmente è un'epoca futura, sì, non è nel presente. C'è uno slittamento temporale molto molto forte, con rimandi continui. Nel video ci sono rimandi della performance, nella performance rimandi che saranno nell'installazione ambientale, cioè insomma ci sono rimandi e slittamenti temporali appunto continui in quest'opera.
0: Io ti ringrazio per la tua capacità di incuriosirci, non solo me ma anche Luisa accanto a me e anche tutte le persone che ci stanno ascoltando, nel senso che è veramente un'esperienza da vivere. Abbiamo ancora tempo per qualche battuta da Gian Cascone, soltanto vi do in cambio questa immagine che, leggendo i materiali e ascoltando adesso Veronica Cruciani sull'incanto, mi vengono in mente quelle situazioni situazioni in cui la natura in qualche modo recupera il proprio spazio, cioè se lo rimangia, si rimangia le città, lo abbiamo in parte, in piccolissima parte ai noi, o meglio per noi, visto durante ovviamente i 2 mesi di lockdown che abbiamo subito anni fa, ma lo vediamo in luoghi abbandonati, se si attraversano per esempio, non so, le praterie degli Stati Uniti piene di villaggi abbandonati, si vede proprio la natura con tutto ciò che ne consegue, che riacquista il proprio spazio. Allora immagino che in questa visione appunto di una sorta di distopica Arcadia futura, il suono e la resa ambientale di tutto ciò che la natura rappresenta sia conservi un ruolo centrale. Quindi torno per una breve battuta ancora da John Cascone, che ha curato questa parte oltre che la drammaturgia del video, prima di farvi ascoltare un ultimo estratto. John.
2: Ma sicuramente il suono struttura il tempo, no? Architettura del tempo da una parte, e dall'altra anche crea dimensioni emotive, emozioni emotive che fanno travalicare lo spazio e il tempo stesso, e aprono a scenari immaginativi, a sensazioni, ad altri tempi. E alla fine, perciò, spesso lavoro in questo incrocio tra una struttura che calibrano un andamento e aperture all'interno di questi elementi, e molti effettivamente dei suoni presenti nelle installazioni e anche non solo nella performance sono suoni molto aperti, suoni che dilatano, che cercano di dilatare l'esperienza dello spettatore e perciò di aprire un'altra temporalità, di far sentire lo spettatore in un altro tempo, in un altro spazio.
0: E noi facciamo il cardine. Sì, no, noi facciamo sentire l'ascoltatore e l'ascoltatrice in un'altra versione di teatro in prova, che è quasi delle prove di un teatro che o lo si vede o non lo si comprende. A me tocca salutare e ringraziare Veronica Cruciani e John Cascone per essere stati con noi, grazie mille.
1: Grazie mille a voi.
0: E ricordare che l'appuntamento è quello dell'Incanto al Teatro 1 della Pelanda dal 5 al 18 giugno, ma con un'apertura, un'inaugurazione il 4, dove si vedranno performer dal vivo. E per salutare questo blocco ascoltiamo un altro breve estratto dell'Incanto.

0: Come in alto, così in basso, l'ignoto, lo sconosciuto e l'altrove, attraverso la montagna, si diffondevano nel reale, perché al mondo servivano le visioni, il possibile. Senza di esse, senza l'ignoto, lo sconosciuto, l'altrove, senza ciò che ancora non si conosce, che è solo una sensazione e non è palpabile, senza le colonne d'Ercole, l'estraneo e lo straniero, l'incomprensibile e l'impensabile, non c'è inizio e non c'è mondo, e ogni strumento è utile a ciò.
1: Incanto, Veronica Cruciani, John Cascone, ne abbiamo parlato qui a Teatro in Prova e ci avviamo verso l'ultima parte della trasmissione dando il benvenuto a un ospite che sono proprio contento di avere con me perché da tanto tempo voglio parlarci. Do il benvenuto e poi presento tutto, ma intanto do il benvenuto a Mattias Martelli. Buonasera Mattias.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, Mattias Martelli è attore, drammaturgo, scrittore e ora spieghiamo perché giullare contemporaneo, così lo possiamo definire, ha avuto un riconoscimento internazionale molto rapido e il suo talento è arrivato a toccare diversi paesi, diversi continenti grazie a un esperimento assolutamente coraggioso e ardito, cioè la messa in scena di Mistero Buffo di Dario Fo, in quel caso diretto dal, va detto, compianto Eugenio Allegri, che non è più con noi da qualche anno e ha totalizzato centinaia di repliche appunto tra Italia, Stati Uniti, Europa, e ha fatto diventare Martelli una sorta di possibile erede di Dario Fo. Io non voglio limitarmi a questo, nel senso che l'ho visto in scena e la sua potenza scenica va oltre, sicuramente oltre l'imitazione e oltre l'atteggiamento museale, ma ci torneremo. Da Martelli devo introdurre sicuramente l'appuntamento di questa sera, lo abbiamo detto in testa alla trasmissione. Stiamo parlando del nuovo allestimento dell'Usanto Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, un testo del 1999, quindi due anni successivo al conseguimento del Nobel per Dario Fo, era il 1997. Presentare Dario Fo e Franca Rame è difficile in pochissime battute, ma insomma basta dire che è una coppia che non ha semplicemente fatto la storia del teatro, ma soprattutto l'ha riscritta, ne ha scardinato veramente le regole, ha unito l'arte della scena, la sua tradizione sicuramente, ha una forma inimitabile, ce lo dirà Mattias Martelli, di militanza politica e di memoria popolare. Ci troviamo in una congiuntura astrale incredibile in questo momento, perché siamo a 100 anni dalla nascita di Dario Fo, a 10 anni dalla sua scomparsa. Il prossimo anno, l'abbiamo detto, saranno 30 anni dall'ottenimento del premio Nobel per la letteratura, e poi siamo a 800 anni dalla nascita di Francesco. Quindi l'Usanto Iullare Francesco, per la prima volta appunto visto nel 1999, fa una operazione filologica e teatrale straordinaria, perché spoglia la figura di San Francesco d'Assisi da quella iconografia anche un po' caramellosa, zuccherosa e un po', diciamolo, anche stereotipata dalla tradizione ecclesiastica, e la restituisce a una vera natura, una natura storica profondamente teatrale e sicuramente rivoluzionaria. Francesco come uomo e giullare di Dio, appunto, giullare del suo tempo. Chi meglio di Mattias Martelli per riportarlo sulla scena? Allora, Mattias Martelli, comincio con una domanda proprio secca. Dal tuo punto di vista, che significato ha essere un giullare nel mondo di oggi?
2: Una domanda molto interessante e molto complessa. Ma guarda, il giullare è caratterizzato da due, diciamo così, elementi principali. Il primo elemento è un elemento stilistico: il giullare usa il corpo, la mimica, la gestualità, e quindi mette in scena una sorta di teatro totale. Con poco sulla scena, o quasi niente, riesce a far immaginare tutto. E questo è appunto un fattore stilistico. Poi c'è un fattore contenutistico. Che cosa fa il giullare? Riscrive la storia dal punto di vista degli ultimi e cerca di, citando la dichiarazione con cui Dario Fo ha vinto il premio Nobel, cerca di dileggiare il potere per restituire dignità agli oppressi, questo che fa il giullare, quindi tutto il contrario del giullare di corte che molti hanno presente e che sollazza il re. Ecco, questa è una figura irriverente, certo. È una figura che addirittura appunto condannata e perseguitata nel corso della storia.
1: Sì, anche che è in grado di sputare in faccia al re, come si diceva una volta.
2: Esattamente, quindi quello che dovrebbe fare un giullare contemporaneo è proseguire questa tradizione creando spettacoli nuovi su vari temi, su storici, su personaggi, sull'attualità, che però seguono queste direttive, insomma.
1: Mentre ricordo che lo spettacolo ha avuto un primo debutto il 22 e 23 maggio al Teatro Cucinelli a Solomeo e che vedremo invece a Torino qui da novembre 26, lo spettacolo ha appena avuto una replica il 28 di maggio a Madrid, da dove forse ci sta parlando Mattias Martelli. E ho un'altra domanda, ma vorrei prima di tutto farvi ascoltare un primo estratto, un risultato di questo esperimento di cui continueremo a parlare con l'attore e anche il regista. Ricomincio da qui, ascoltiamo un estratto.
3: Aiuto! È l'uvo di Gubbio, va! Scappè, vara! A smorsica un can! A fripanca un agnel! Ande via! Scappemo! Scappemo! Arriva Francesco col dice: così capita, cos'è? Oh, le l'uvo di Gubbio! Le una bestia tremenda! A le un leon! E un leon esagerà! Boia, mi non conosco un leon, ma quello ga una faccia che pare un crocodrillo! Ga una ganascia impienita dei denti, a smorsecà un cavret, a smagnucà un cancan, boia ga due uggiasci tremendi de cucudril. Oh, vedo che i leon non te conosci, ma de cucudril te siete famiglia, eh? Allora, dimmi un po' dov'è sto l'uvo, eh? Guarda, l'è laggiù in fondo. Adesso non si vede perché è in mezzo agli arbori, ma fra un po' ol spunta. Va bene, dice Francesco, vuoi andare incontro a sto l'uvo? I fratelli che sentono voi andare incontro all'uvo vanno da Francesco e dicono: Francesco, ma cosa te fa? Non fai follia, Francesco, che già te sei desbiotato nudo in cesa davanti a tutti. Hai catà in braccio i debrosi marciti. Adesso vuoi andare contro ai luvi, eh? Sì, ma mi vuoi parlare con sto l'uvo? Ma scrivegli una lettera! No, mi vuoi andare che incontro. Ecco. Voi altri, se avete paura, andate su in cima, in sul valone, insieme agli altri, e aspettate lì. Allora, tutti i fratelli di Francesco si mettono in sto davansalon che dava sulla valle, insieme ai pastori e le donne, tutta la gente che guarda dal terrason come se fossero a teatro. E qualcuno gli dice: ah, adesso vuoi proprio divertirmi? Vuoi vedere l'incontro fra Francesco e l'uvo? De botto e l'uvo spunta. Qualcuno dice: a me mi pare un po' piccinin. Ma no, sta tranquilla, le questioni di distanza, aspetta che arriva giù. Descende Francesco della montagna, descende anche all'uvo, descende Francesco, descende l'uvo. Quando l'uvo le visina Francesco, Francesco fa: boia, che bestia! Boia l'uvo, che denti che te giai! Boia che crapa! Che par davvero un crocodril! E qualcuno da sovra scommette: sta a vedere adesso, eh? Adesso il l'uvo zompa, il salta addosso a Francesco e il magna de boto. E invece, sorpresa, il l'uvo, come il vede Francesco, ul se mette lì, ul se senta, così incrucia le zampe, slonga il muso con tutti i denti e lo mette sui piedi del santo, così.
1: Lombardo-Veneto era il dialetto parlato da Mattias Martelli in L'usanto giullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame. Non è l'unico dialetto, si parla in napoletanesco e in umbro, insomma la lingua volgare del centro Italia di allora. E allora torno da Mattias Martelli, che è con noi in collegamento da Madrid, credo, non l'ho stabilito, ma decido che è a Madrid.
2: No, in realtà sono tornato.
1: Andai, potevi stare alla leggenda, tanto di questo parliamo. Chiedo a Martelli qual è il senso profondo di questa sorta di arazzo sonoro, no? Che in qualche modo aiuta a definire Francesco, l'abbiamo detto, sì, come, non come giullare di Dio, proprio come giullare nella visione laica di Fo e di Rame. Quindi come questo surfing quasi tra un dialetto e l'altro aiuta a rendere Francesco una figura capace anche oggi di parlare per metafore a tutta una penisola.
2: Guarda, io ho fatto questa operazione, ho diciamo preso atto che Dario Fo ha scritto due versioni di Lusanto Giullare, sì. Francesco, la prima versione l'ha scritta in Lombardo-Veneto con un pezzo in napoletanesco, la seconda versione nel 14 l'ha scritta tutto in Lombardo-Veneto, quindi l'idea che Francesco sia il santo d'Italia che rappresenti comunque il mondo in realtà, ma in particolare l'Italia, ha fatto sì che mi venisse questa idea di prendere le giullarate scritte con diversi tipi di volgari, di dialetti, di inflessioni, per poter rendere questa immagine di tutta Italia, del nord, del centro, del sud. E facendo questo, chiaramente bisogna mantenere tutto quel linguaggio gestuale, scenico, sì, che mi ha poi passato Eugenio Allegri, senza il quale ovviamente lo spettacolo non esiste. Invece con quel linguaggio mimico, scenico, vocale diventa addirittura così universale che, per dire, lo comprendono in tutto il mondo, è un linguaggio incredibile perché parla col corpo più che con il significato delle parole. L'idea.
1: Una curiosità, ma nelle repliche all'estero lo spettacolo è sottotitolato nelle lingue?
2: A volte sì, a volte no, dipende da una scelta dei teatri o degli istituti di cultura, ogni nazione decide se sottotitolarlo o meno, a seconda anche magari del pubblico che ha. Per esempio Mistero Buffo nel 19 a Londra era sottotitolato, è sovratitolato, e quindi sì, sentivo prima le risate degli italiani e poi quelle degli inglesi, era molto divertente.
1: Deve essere anche straniante. E torno, l'hai citato tu, l'avevo citato prima io, Eugenio Allegri, che dirigeva appunto Mistero Buffo. Io quando lo vidi ebbi questa impressione che da un lato sembrava quasi un numero di illusionismo, un rituale di negromanzia, perché sembrava veramente di vedere Dario Fo. Poi a un certo punto, staccandomi da quell'atteggiamento anche un po' morboso, quasi pornografico nei confronti di una figura che non c'è più, mi sono goduto meglio la tua performance. Ma la mia domanda è questa: come sei, cioè la lezione di rimettere su Mistero Buffo con Allegri, come ti ha informato artisticamente ora che stai firmando invece anche la regia oltre che l'interpretazione?
2: C'è il marchio di Eugenio totalmente, nel senso che lui era un grandissimo, ricordiamolo, monologhista, regista, esperto di commedia dell'arte, attore, e viaggiava molto tra il comico, il poetico, il drammatico, e quindi aveva tutta una serie di materiali con sé, didattici straordinari, perché passava dal linguaggio del teatro fisico di Lecoq al linguaggio del monologo di Shakespeare, ecco, sì. E quindi è riuscito a trasmettermi tutte quelle regole proprio che sono fondamentali per mettere in scena spettacoli del genere, e che io utilizzo non solo negli spettacoli di Dario Fo, ho fatto solo questi due di Dario, e anche nelle cose che scrivo io utilizzo lo stesso linguaggio che mi ha insegnato Eugenio Allegri. Io ho fatto una scuola a Torino che è basata sul metodo Lecoq, che si chiama Atelier Teatro Fisico Philippe Radice, e tutto questo si è intersecato e ha fatto sì che potessi costruire questo San Francesco diciamo con le radici in questi maestri, altrimenti sarebbe stato impossibile.
1: Ci torniamo da Francesco per un'ultima battuta, non prima di aver ascoltato Mattias Martelli in napoletanesco, questa volta per lui giullare, il santo giullare Francesco.
3: Bolognese! Bolognese! Che bella razza che siete! E come ve scannate bella! O fierro fuoco, la lanza la panza, squalza la panza, tutte le trippe di forza, o capendier, cave ci pugni, patà, tie! Ah, come siete belli, bolognese! Anche se ve parlo napoletano. Voi avete tanti nemici. Oh, i primi, gli imolesi. Ah, oh, quella è una razza infame. E chi la vi da scannà? E infatti ci avete appicciato a fuoco mezza città di Imola. Uè!
4: ci avete staccate porte e ve le siete portati con voi appresso a Bologna. Bravi bolognesi, bravi. È bello avere un nemico, ma uno solo, solo gli imolesi. Oh, che miseria, un nemico solo, ma che paziam. Scusate, a roppe tutte ve vengono a sfottere. Dicene, poveriella, chi le tiene un nemico solo? Poveriella, no, voi avete tanti nemici bravi. Per esempio, o imperatore Barbarossa, infame, chi le va mise e tasse le gabelle, e voi siete andati a massacrare, a ammazzare chi l'imperatore si è salvato solo perché si è nascosto sotto e morto. Finisce qua, no, nata guerra ancora, siete andati a fare le crociate contro gli albigesi eretici che se pensavano solo a loro che seguivano Vangelo e che il Papa era l'anticristo, e allora via insieme a Papa Innocenzo III a scannare, a ammazzare, a squartare, è stato un massacro trionfante, mamma mia che bravi Bologna, un capolavoro, bravi. Finisce qua? No, a Rop siete partuti, nata a voto, verso il santo sepolcro da liberare.

0: Lo santo iulare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Mattias Martelli, che è ancora con noi per un'ultima battuta. Io non posso che chiederti, Mattias, in che modo dentro al tuo corpo dialoga la lingua di Fo e di Rame con l'immagine di Francesco, cioè anche dal tuo punto di vista come si modifica questo archetipo del francescano povero e servo di tutti noi umani.
1: Guarda, Dario ha ripreso molto sia da favole popolari umbre che lui stesso aveva ascoltato, sia da testi canonici. Una parte di questa ispirazione viene da un libro molto bello di Chiara Frugoni, un classico, diciamo così, di San Francesco, si chiama Vita di un uomo, e lì secondo me c'è una delle chiavi dello spettacolo di Dario, scritto da Dario. Chiara Frugoni ci dice che sostanzialmente la povertà dei francescani, soprattutto di Francesco, era presa con gioia perché gli dava una libertà mentale sconfinata, e quindi non è una semplice penitenza, diciamo così, che un sacrificio, una penitenza triste, ma è una scelta che dà gioia, che dà allegria e che dà libertà. E Dario Fo ha riportato questo Francesco, un Francesco allegro, libero e anche irriverente nei confronti del potere. Magari non era così irriverente come l'ha mostrato Dario nella realtà,
0: ma però così ovviamente ci piace immaginarlo. Mattias, come senti dalle note che ci accompagnano, dobbiamo chiudere la trasmissione. Io ti ringrazio per essere stato con noi e restituisco la parola a Luisa.
2: Grazie mille a Sergio Logatto per aver condotto lo spazio dei teatri in prova. Siamo in chiusura, vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Mellis e Gabriele Cioni, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento domani e do la linea a Battiti.

Ed è tornata con un album potentissimo e forse anche un po' più arrabbiato del precedente, del meraviglioso When the Poems Do What They Do. Aja Monet apre questa nuova notte, questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Si intitola The Color of Rain, il nuovo lavoro della poetessa, attivista, cantante con base a Los Angeles, disco uscito come il precedente per l'etichetta Drink Some Water. La pioggia nutre, la pioggia benedice e rinnova, questo racconta Aja Monet nelle note che accompagnano l'album, un artista che qui come in passato e come accade tantissimo anche sul palco racconta e sfida gli eventi della contemporaneità, lo fa in un flusso di coscienza onirico e anche molto guidato da un senso di liberazione che è anche molto affilato, audace, sempre poi con questo ritmo che la rende assolutamente unica e riconoscibile. Nell'album si fondono jazz, soul, rap, R&B, come abbiamo sentito anche nel brano con cui abbiamo aperto, Hollyweird, un pezzo in cui Aja Monet fa riferimento a Gaza, fa riferimento al ritorno dei fascismi, ma poi pochi versi dopo, coerentemente con lo spirito comunque positivo dell'album, recita anche: all'improvviso comprendiamo il significato di comunità, all'improvviso lo spirito di generosità è nell'aria. Un album che è tra l'altro supportato da un cast eccezionale, a partire da Michelle Ndegeocello, che si è occupata della produzione insieme alla stessa Aja Monet e a Justin Brown, e poi ci sono diverse collaborazioni, diversi contributi importanti alla voce su due brani differenti, Giorgia Anna Maldro e Ganavi, e poi alla musica tra gli altri contribuiscono anche Barney Stravis, Josh Johnson e Ambrose Akinmonshire. E restiamo sempre negli Stati Uniti con un'altra grande artista originaria del nord della California, ma con base da tempo a Portland. Marisa Anderson ci porta nei territori tra folk e tradizione, stavolta con un album un po' diverso dal solito, perché la chitarrista si concentra sulla musica folk e tradizionale proveniente da luoghi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970. L'album si intitola The Anthology of American Folk Music, si tratta del primo volume e questa notte lo cominciamo ad ascoltare con la traccia Hummed, Marisa Anderson.

mio approccio alla tradizione è con le mani che ho e la storia che ho. In questo senso è una collaborazione. Non si entra in una collaborazione cercando di suonare come l'altra persona, ma cercando di scoprire come suonare insieme. Questo racconta del suo approccio al folk e appunto alla musica tradizionale Marisa Anderson, grande chitarrista californiana, molto prolifica e anche appunto molto attiva nell'ambito delle collaborazioni, tra le più recenti quella bellissima con Jim White. Nel suo ultimo lavoro però Marisa Anderson fa un tipo di ricerca diversa, nata da un incontro casuale, immaginiamo tanti anni fa, visto che è scomparso inizio anni 90, con Harry Smith, musicologo che nel 1952 aveva compilato l'Anthology of American Folk Music, straordinaria antologia che poi è stata il riferimento per tanto folk revival americano degli anni 60. Nello specifico Marisa Anderson ha studiato e esplorato il tesoro, la grandissima quantità di dischi di Smith dedicato alla musica proveniente da luoghi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970, quindi il sud-est asiatico, l'Unione Sovietica, le regioni anche arabe e islamiche del mondo, e poi ha reinterpretato alla propria maniera questa musica, sempre con il suo tocco molto vibrante e anche molto asciutto. L'album si intitola The Anthology of Un-American Folk Music, è uscito da non molto per l'etichetta Trill Jockey. Si tratta del primo volume, quindi ci aspettiamo che ce ne siano degli altri, e dentro ci sono musiche tradizionali che arrivano da Afghanistan, Vietnam, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Siria, insomma tantissime regioni dell'Asia. In particolare il brano che abbiamo ascoltato era Hamd, che è una sorta diciamo di standard della tradizione islamica in omaggio ad Allah. E a questo punto dibattiti, diamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dagli Stati Uniti la prossima novità discografica ci porta in Mali con il nuovo album dei Tammy Crest.

E in lingua Tamashek, una delle diverse lingue Tuareg, Tamikrest significa legame, unione, e del resto quella del quartetto originario del Mali nord-orientale è musica di resistenza, musica che parla di senso di comunità, un suono molto morbido, elegante, ma anche malinconico, affinato in 20 anni esatti di attività, un desert blues, quello dei Tamikrest, che ovviamente deve molto al percorso fatto fin qui, fin dalla fine degli anni 70, da Itinariwen, e tra l'altro sul brano che abbiamo appena ascoltato, Eilal, c'era la voce proprio il fondatore storico di Itinariwen, Ibrahim Hajil Habib. Il nuovo album dei Tamikrest è uscito per Glitterbeat da non molto, si intitola Asikel, che significa viaggio, percorso, un disco che musicalmente attinge dalla lunga esperienza live e di improvvisazione della band. È stato registrato in maniera completamente analogica, diciamo cambiando un po' quello che è il metodo produttivo dei Tamikrest, che invece dal punto di vista tematico restano molto legati agli argomenti dell'esilio, dello sfollamento, della nostalgia per la patria, riflettendo un po' anche la situazione politica che c'è nella loro terra, che c'è in Mali. Cambiamo completamente suono con la prossima novità discografica che vi presentiamo questa settimana, il ritorno di Black Sagan, alter ego di Samuele Gottardello, un sequestro lungo 10.000 anni, è il titolo del nuovo, corposo, sotto ogni aspetto, triplo album, uscito a inizio maggio per Maple Death Records in collaborazione con Canicola. Si tratta di un album dove, come sempre, Black Sagan sovrappone diversi livelli, oltre a quello musicale, c'è cioè un forte potere narrativo nella musica di questo progetto. Era stato così per l'esordio A Personal Voyage, ispirato alle esplorazioni spaziali di Carl Sagan, era successo di nuovo nel successivo Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, pubblicato nel 2021 e diciamo immaginato come colonna sonora del rapimento di Aldo Moro, succede di nuovo in un sequestro lungo 10.000 anni, che viene presentato invece come la colonna sonora di una città distopica, un disco dentro cui troviamo sicuramente delle nuove esplorazioni, una musica futuristica, scurissima, industriale, a tratti vicino all'immaginario, alla potenza della rave culture, ma poi sempre con qualche riferimento alla musica cosmica, alla musica per sonorizzazioni, che è un po' il filo conduttore nella produzione di Black Sagan. L'album è nato dalla collaborazione tra Black Sagan e il disegnatore iraniano Majid Beat, infatti ci sono diversi riferimenti anche suoni medio orientali e in particolare al punk iraniano. Come dicevamo, è una collaborazione tra Maple Death e la casa editrice Canicola, e si tratta della seconda pubblicazione della serie Opale. Artwork ovviamente bellissimo, cominciamo ad ascoltare un sequestro lungo 10.000 anni, ritorno di Black Sagan con la traccia Benzocrazia.

vediamo per la prima volta. Cerca di nascondersi, avvolta dal mantello di nebbia e vento. Il suo colore, il suo grande occhio e la luce che emana lo tradiscono. Ci avviciniamo, decidiamo di conoscerlo. Nonostante la resistenza, forziamo la vecchia porta e riusciamo ad entrare. Il suo unico abitante adesso è il vento. Saliamo le scale inseguendo il suo canto che ci accompagna durante tutta l'ascesa. Lo catturiamo con i nostri registratori, cercando di non mancargli di rispetto. Nel frattempo andiamo a cercare i suoni che si nascondono sotto gli scalini e dietro gli ingranaggi.

Arriviamo in cima e come prima cosa notiamo che il suo occhio non è poi così grande e la luce non così forte ma piccola, calda e naturale. Non dà fastidio agli occhi. Ci affacciamo alle vetrate. Per la prima volta vediamo dove ci troviamo. Tutto è surreale, incredibile. Faro, un tempo abitato da uomini, ora vive governato da macchine e congegni elettrici.

Siamo nell'estremo nord della Norvegia e qui è ambientato l'album dei Brigham che si intitola Voci di mare e di vento ed è il risultato dell'incontro tra la band campana di Francesco Di Cristofaro, Andrea Laudante, Ramon Rodriguez Gomez con il musicista sami Torgeir Vasvik. Nel gennaio 2025, scrivono i tre Brigham, abbiamo trascorso 2 settimane nella penisola di Nordkinn per una residenza artistica e le condizioni ambientali estreme e le poche ore di luce hanno imposto un ritmo diverso al nostro lavoro. Ogni azione è diventata essenziale, ogni suono una possibilità. E quella raccolta di immagini, materiali audiovisivi e registrazioni sonore sono la base del loro disco che è pubblicato da Liburia Records, dal quale abbiamo ascoltato il suono rarefatto, il racconto del brano Nel ventre, mentre ora arriva La bufera da Voci di mare di vento, il disco firmato Brigham featuring Torgeir Vasvik.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

e dopo le incursioni nell'estremo nord norvegese dei Brigan, insieme al musicista Sami Torgeir Vasvik, siamo atterrati nel folk rituale dark ambient costruito dalla vocalist e multistrumentista Lily Refrain. Nagalite si intitola così il suo settimo album, che si apre con la solennità del brano che abbiamo finito di ascoltare ora, Exuvia, e il titolo di tutto il lavoro, Nagalite, unisce Naga, serpente, simbolo di conoscenza ancestrale, e Litos, pietra. Il singolo invece che ha preceduto l'uscita di tutto il disco si intitola Nagal, e Lily Refrain lo descrive così: si ispira all'antico sanscrito Naga, serpente sacro che simboleggia la profonda saggezza e la trasformazione. Il singolo, eccolo qui, lo ascoltiamo insieme, Nagal, Lily Refrain.

Lily Refrain, che attraversa così senza timore i misteri più profondi della vita, lo fa con il suo settimo album, sempre fortemente simbolico, metaforico, si intitola Nagalite ed è uscito attraverso Sub Sound Records. Dalle Marche arrivano invece i Design, quartetto attivo dal 2008, con la voce di Daniele Strappato, il basso di Sara Tringali, le chitarre e le tastiere di Nicola Cerasa e la batteria di Roberto Cardinali. Sono giunti al terzo album, si intitola Faithless, ed è il tema della perdita individuale e simbolica, la chiave di lettura di un presente svuotato di senso. Questo è il tema che attraversa tutto il disco. La musica invece si muove tra post-punk e new wave di derivazione dark. Faithless è uscito per Overdub Recordings e questa notte abbiamo scelto Blame, un brano, come si evince anche dal titolo, che riflette sulla responsabilità individuale, sul senso di colpa. Eccoli, marchigiani, Design.

E dalle Marche dei Design siamo passati in Lucania, ora con i Shiny Dust, suoni definiti da loro stessi Kalank Rock, a sottolineare anche i passaggi lunari e aridi della loro terra d'origine. A dicembre scorso è uscito Amblecheia, il nuovo album pubblicato da Sound Inside Records, titolo che prende il nome da un antico rito di tradizione Lakota, rappresenta un cammino solitario e rivelatore. La polvere lucente dei Shiny Dust ha iniziato a posarsi nel 2022 come duo Enzo Di Stefano e Nicola Antonio Cotugno, e ora sono in sette per questo concept album dal quale abbiamo ascoltato l'introduzione Running Shadows, e ora arriva Golden Life da Amblecheia Shiny Dust.

e al Callan Croc dei Lucani Shiny Dust abbiamo fatto seguire Cosmodrome One, la hit spaziale di Cobble Pongide, il particolare progetto formato da un musicista essere umano, one man band, cosmonauta e un fantomatico robot giocattolo che in qualche maniera si sono incontrati, e così è nato anche il quarto album targato Cobble Pongide, si intitola proprio Cosmodrome, esce per la label Dischi Durevoli Records. E come abbiamo ascoltato, ci si muove tra strumenti e tastierine giocattolo, sintetizzatori, chitarre, drum machine, per una musica che può essere una sorta di synth pop riciclato, che nasce da un approccio non capitalista verso lo spazio, sottolinea lo stesso Cobble, più da cosmonauti che da astronauti. L'intenzione è quella di dar vita a un racconto del cosmismo, e questa allora potrebbe essere la colonna sonora ideale. Da Cosmodrome ascoltiamo un'altra hit, saluti dal cambriano Cobble Pongide.

Di sabbia e colla, così viene definita la voce di John Greaves nelle note che accompagnano il suo disco più recente, ed è una voce certamente molto materica e profonda, quella del musicista britannico, bassista storico degli Henry Cow, ma qui in veste di cantante e pianista. Disco realizzato in trio con Mirabel Gillis al violino e Laurent Valeraud alla viola. Chanson d'automne, questo è il titolo del lavoro uscito per Dark Companion Records, un titolo che dà un po' l'atmosfera dell'intero lavoro, la stagione dell'autunno che disegna la malinconia e il tono crepuscolare del disco. E a questo punto passiamo a musicisti che appartengono a tutt'altra generazione, il duo Malesh, duo romano composto da Martino Petrella e Pablo Monterisi, musicisti che però guardano senz'altro alla stagione di cui John Greaves ha fatto parte, quella di Canterbury della fine degli anni 60, un'affiliazione o ispirazione che sia dichiarata sin dal titolo del terzo disco di questo duo. Si intitola To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, con un'evocazione dei Caravan, ma specificamente di Robert Wyatt. Iniziamo ad esplorare questo disco dalla prima traccia, intitolata In Wanton Arethusa's Azured Arms. Loro sono i Malesh.

I Malesso, ovvero Pablo Monterisi e Martino Petrella, suonano tantissimi strumenti nel loro nuovo disco: chitarre, bassi, oud, mandolino, pianoforte, balalaika, xilofono e altro ancora. Un lavoro elaborato e realizzato nel corso di 2 anni, questo To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, con un processo di costruzione, demolizione e ricostruzione a partire da materiali molto diversi, compresi i suoni raccolti nell'ambiente, un ambiente nello specifico quello della Tuscia, dove Monterisi e Petrella si sono ritrovati a vivere, che è stato fondamentale per l'ispirazione e per l'impronta così narrativa che è molto forte nel disco. Ascoltiamo un altro brano da questo stesso lavoro, qui con Malesso, ovvero Pablo Monterisi e Martino Petrella, c'è anche Leonardo Pucci alla batteria.

Lo chiamano weird folk ed è certamente un folk che ci riporta ad atmosfere un po' fiabesche, un folk che nel caso dei Malesh, che abbiamo appena ascoltato, abbraccia anche il rock psichedelico e la sperimentazione sonora, come avete sentito in questo brano tratto dal nuovo disco uscito a nome Malesh. I Malesh sono Pablo Monterisi e Martino Petrella. In questa traccia c'era anche la batteria di Leonardo Pucci. Il loro disco, intitolato To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, è uscito per Uniform Productions, la sussidiaria della Dark Companion Records di Max Marchini. E ora torniamo quindi alla casa madre con il nuovo disco di John Greaves, che da tempo abita in Francia e che si fa ispirare dai versi dei grandi poeti d'Oltralpe come Verlaine, e in questo brano che ascoltiamo, Guillaume Apollinaire, con John Greaves pianoforte e voce, ci sono Mirabel Gillis al violino e Laurent Valero alla viola. Il brano si intitola Au lac de tes yeux très profonds ed è tratto da Chanson d'automne.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Prima puntata.

Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon, disponendo di una dote di sole 7.000 sterline, ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park, nella contea di Northampton, e di trovarsi quindi elevata al rango di consorte di un baronetto, con tutti gli agi e i vantaggi di una bella casa e di una cospicua rendita. Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione e persino lo zio, l'avvocato, calcolò che la nipote era di almeno 3.000 sterline al di sotto di ogni ragionevole pretesa a quel matrimonio. Lei aveva due sorelle che avrebbero tratto vantaggio dalla sua ascesa e nel giro delle loro conoscenze, dove Miss Ward e Miss Frances erano ritenute non meno belle di Miss Maria, non si esitava a prevedere per loro un matrimonio che avrebbe portato benefici pressoché pari a quello di lei. Ma sta di fatto che al mondo gli uomini in possesso di grandi fortune sono molto meno numerosi delle belle donne che li meriterebbero. Miss Ward, dopo una mezza dozzina di anni, si trovò costretta ad accontentarsi del reverendo Mr. Norris, amico del cognato, il cui patrimonio personale era praticamente nullo. E a Miss Frances andò anche peggio. L'unione di Miss Ward, in realtà, a conti fatti, si rivelò tutt'altro che disprezzabile, visto che Sir Thomas fu felicemente in grado di offrire al suo amico un introito all'interno di Mansfield e Mr. e Mrs. Norris iniziarono il loro percorso di felicità coniugale con una rendita appena un po' inferiore a un migliaio all'anno. Ma Miss Frances si sposò, come suol dirsi, per ripicca verso la famiglia e avendo fatto cadere la sua scelta su un tenente della Guardia di Marina, privo di istruzione, di patrimonio o di consistenti relazioni sociali, riuscì perfettamente nel suo scopo. Difficilmente avrebbe potuto fare una scelta più sconsiderata. Sir Thomas Bertram aveva una notevole autorità che, per principio ma anche per orgoglio, per il basilare desiderio di far bene e per la volontà di vedere in situazioni di rispettabilità tutti quelli che con lui erano imparentati, sarebbe stato felice di esercitare a favore della sorella di Lady Bertram. Ma la professione del marito di costei era al di fuori della sua possibilità di intervenire. E prima che avesse avuto il tempo di escogitare un altro metodo per assisterli, tra le sorelle si era verificata una completa rottura. Era stata il risultato naturale della condotta di ciascuna delle due parti, di quelli che un matrimonio assai avventato produce pressoché immancabilmente. Per sottrarsi a inutili rimostranze, Mrs. Price non toccò mai l'argomento nelle sue lettere alla famiglia finché non fu sposata. Lady Bertram, che era una donna di sentimenti del tutto pacifici e di indole particolarmente blanda e indolente, si sarebbe accontentata di rinunciare semplicemente alla sorella e non pensarci più. Mrs. Norris, da parte sua, era dotata invece di uno spirito attivo che non l'avrebbe fatta sentire in pace con se stessa finché non avesse scritto a Mrs. Price una lettera lunga e furiosa, rilevandone l'assurdità della condotta ed esponendole in modo minaccioso tutte le possibili conseguenze.
Mrs. Price, a sua volta, si sentì offesa e furiosa. E una risposta, che includeva entrambe le sorelle nella sua amarezza ed esprimeva sull'orgoglio di Sir Thomas riflessioni tanto irrispettose che Mrs. Norris non poté in alcun modo tenerle per sé, mise fine a ogni rapporto tra loro per un periodo considerevolmente lungo.

La distanza tra le case in cui abitavano e la diversità degli ambienti che frequentavano erano tali da impedire quasi nel corso degli 11 anni che seguirono di avere anche solo notizia delle rispettive esistenze, o almeno da rendere per Sir Thomas stupefacente il fatto che Mrs. Norris avesse modo di riferire, come di tanto in tanto faceva in tono irato, che a Francis era arrivato un altro figlio. Alla fine di quegli 11 anni, però, Mrs. Price non poté più consentirsi il piacere di coltivare orgoglio o risentimento, o di perdere una relazione che avrebbe potuto esserle d'aiuto. Una famiglia numerosa e sempre in crescita. Un marito non più idoneo al servizio attivo, ma non inadatto alla compagnia e al buon liquore, e un reddito molto scarso a sostegno delle loro necessità, la resero pronta a recuperare le amicizie che tanto impudentemente aveva sacrificato. E si rivolse a Lady Bertram con una lettera che esprimeva così tanta contrizione e avvilimento, una tale sovrabbondanza di figli e una tanto grande carenza di pressoché ogni altra cosa, che nessuno avrebbe potuto rifiutare una riconciliazione. Si stava preparando al suo 9° parto e, dopo aver lacrimato sulla circostanza e implorato che accettassero di far da padrini al bimbo in arrivo, non poté nascondere quanto li ritenesse importanti per il futuro mantenimento degli 8 già dati alla luce. Il maggiore era un maschietto di 10 anni, un tipetto vivace che non vedeva l'ora di conoscere il mondo. Ma lei cosa poteva fare? C'era forse qualche probabilità che il piccolo potesse in seguito rendersi utile a Sir Thomas nelle sue proprietà nelle Indie occidentali? Per lui nessuna sistemazione sarebbe stata troppo umile. Oppure cosa ne pensava Sir Thomas del Royal Arsenal di Woolwich? O altrimenti, come fare per mandare un ragazzo in Oriente? La lettera non fu infruttuosa. Ristabilì pace e cordialità. Sir Thomas inviò amichevoli consigli e auguri. Lady Bertram spedì denaro e biancheria per il bambino e Mrs. Norris si occupò della stesura delle lettere. Questi furono gli effetti immediati di quella lettera, e nel volgere di 12 mesi ne scaturì un beneficio più consistente per Mrs. Price. Mrs. Norris andava spesso dichiarando che non riusciva a togliersi dalla mente il pensiero della povera sorella e della sua famiglia, e benché tutti loro avessero fatto tanto per lei, sembrava desiderasse fare di più, e infine non poté fare a meno di riconoscere che suo desiderio era che la povera Mrs. Price venisse interamente alleggerita del carico e delle spese di uno dei suoi numerosi figli. E se tra loro si fossero accollati la cura della figlia maggiore? Una bambina di ormai 9 anni, un'età che richiede una grande attenzione, un'attenzione tale che la sua povera madre non poteva in alcun modo dedicarle. Il disturbo e le spese relative per loro non sarebbero stati nulla rispetto alla bontà di quell'atto. Lady Bertram accettò all'istante la proposta. «Penso che non potremmo fare di meglio», disse. «Mandiamo a prendere la bambina». Sir Thomas non poté dare un assenso altrettanto immediato e incondizionato. Rifletté ed esitò. Era un impegno serio, perché a una bambina cresciuta in quel modo bisognava provvedere adeguatamente, altrimenti sarebbe stata una crudeltà e non una gentilezza portarla via dalla sua famiglia. Pensò ai suoi 4 figli,
ai due figli maschi, alle infatuazioni tra cugini, eccetera, ma aveva appena iniziato a esporre sistematicamente le sue obiezioni che Mrs. Norris lo interruppe replicando a ognuna di loro, anche a quelle non ancora espresse.

Mio caro Sir Thomas, vi comprendo perfettamente e rendo omaggio alla vostra generosità e delicatezza, che sono in totale armonia con il vostro consueto modo di fare. E nel complesso sono totalmente d'accordo con voi su quanto sia giusto fare tutto ciò che si può per provvedere a una piccina che si prende, per così dire, tra le proprie mani. E di certo sarei l'ultima persona al mondo a rifiutare di mettere a disposizione quel poco che mi è possibile in un'occasione del genere. Io che non ho figli, a chi dovrei dedicarmi in ogni piccola cosa se non ai figli delle mie sorelle? E sono sicura che Mr. Norris è troppo giusto per... Ma voi sapete che sono una donna di poche parole e poco portata alle solenni dichiarazioni. Non crediate che una bazzecola ci faccia esitare davanti a una buona azione. Date a una bambina un'istruzione, introducetela nella maniera più appropriata nel mondo e scommetto 10 contro 1 che avrà i mezzi per sistemarsi nel modo migliore, senza ulteriori spese per nessuno. Una nostra nipote, Sir Thomas, direi, o almeno una vostra nipote, non crescerebbe in questo ambiente senza numerosi vantaggi. Non dico che sarebbe all'altezza dei suoi cugini, direi anzi che questo non è possibile, ma sarebbe introdotta nella società di questo paese in circostanze così favorevoli che con ogni probabilità le garantirebbero una posizione assai conveniente. Voi state pensando ai vostri ragazzi, ma non sapete che tra tutte le cose sulla terra questa è quella che ha le minori eventualità di accadere. Allevati come essi sarebbero sempre insieme come fratelli e sorelle, è moralmente impossibile. Non ho mai conosciuto un solo caso del genere, anzi è l'unico modo per garantire che non si instauri una relazione di quel tipo. Supponiamo che sia una bella ragazza e che Tom o Edmund la vedano per la prima volta tra 7 anni. In questo caso potrei temere l'insorgere di qualche problema. L'idea stessa che abbia dovuto sopportare di crescere separata da tutti noi, in povertà e incuria, sarebbe sufficiente a far innamorare di lei l'uno o l'altro di quei due cari ragazzi dal carattere così dolce. Ma fatela crescere fin d'ora insieme a loro e immagino che anche se avesse la bellezza di un angelo non sarebbe per loro niente di più di una sorella. «C'è molto di vero in quel che dite», rispose Sir Thomas. «E lungi da me frapporre un qualche irragionevole ostacolo sulla via di un progetto che appare così coerente con la relativa situazione di ciascuno. Quel che intendevo osservare è solo che si tratta di una cosa da non prendere alla leggera e che per renderla realmente vantaggiosa per Mrs. Price e meritevole per noi, dobbiamo assicurare alla bambina o ritenerci impegnati ad assicurarle in seguito, a seconda delle circostanze, i mezzi di sostentamento di una gentildonna, qualora non le si dovessero presentare le occasioni che voi con tanto ottimismo vi aspettate. Vi capisco benissimo, esclamò Mrs. Norris. Voi siete la quintessenza della generosità e della gentilezza e certamente non saremo mai in disaccordo su questo punto. Qualsiasi cosa io possa fare, come voi ben sapete, sono sempre pronta a farla per il bene di coloro che mi sono cari. Non sarà difficile immaginare che Mrs. Norris non scrisse invano alla sorella. Mrs. Price sembrò alquanto sorpresa che avessero scelto proprio una bambina, quando lei aveva tanti bei maschietti, ma accettò l'offerta con la massima gratitudine, assicurando che la figlia era una bambina di eccellente disposizione e di ottima indole, e dichiarandosi fiduciosa che non avrebbero mai avuto motivo di mandarla via.
Scrisse ancora di lei come di una persona alquanto delicata e mingherlina, ma si diceva convinta di poter sperare che cambiare aria le avrebbe fatto fisicamente bene. Povera donna, probabilmente pensava che un cambiamento d'aria avrebbe fatto bene a molti dei suoi figli. La bambina concluse il suo lungo viaggio arrivando a destinazione senza intralci e a Northampton trovò ad attenderla Mrs. Norris, che acquisì in tal modo il merito di essere stata la prima ad accoglierla e si attribuì l'importante funzione di accompagnarla dagli altri e di raccomandarla alla loro cortesia.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, Meines Bleibens ist nicht ihr, cantata per controtenore, archi e basso continuo. Academy für Alte Musik di Berlino, René Jacobs, controtenore e direzione.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Meines Bleibens ist nicht ihr, cantata per controtenore, archi e
1: Eric Satie, Jack in the Box, pantomima. Prelude, entr'acte, finale. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann.